ragazzi, in diretta da Nord a Sud, gli amici Trani, Radio Studio Più. Gabri, tutto molto bello, eh?

Oh yes. Ragazzi, facciamo semplicemente un ringraziamento speciale alla nostra ragazza qui, Lady G Nerva. Applausi! Radio Studio Più vi ha presentato il nostro contest. Lady G, dedicato semplicemente alle donne DJ. Ringraziamo ancora una volta DJ Nerva e DJ White Tex. Thank you, bravissime.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Let's go.
2: Best music. The dance station. Radio studio più.
0: Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Studio Più. Dance.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

svegliati, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Il sound è quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

0: Studio Più Dance Station.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: the best sound, the best sound from the past, from the past, Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano, sui 93.4.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4.
2: Ritorna 80, voglia di mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Special Mixer DJ Silva.
1: Mixalo, mixalo, mixalo.
0: The best.
1: Only for you. Studio Più, mixing for you.
2: Radio Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: The best sound. The best sound. The best sound from the past. Past. From the past. Past. Radio Studio Più.
0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you, do you mean?

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più.
2: Mi fate schifo, ma io senza di voi non so stare. Questo è un bel complimento. Non ci fate complimenti che poi dopo non sappiamo come rispondere, perché ci prende anche, come si dice, ci prende l'imbarazzo. Ci prende. L'imbarazzo. Non è vero. Catavolo, sai perché Peter non è andato ancora con suo ragno? Basta, che c'è gente che soffre di acrofobia lì. Come si chiama? Ragnofobia.
3: Ma non è la ragnofobia.
2: L'aracnofobia. No? Vabbè, quella roba là, insomma. L'uomo ragno, Peter, è stato morso dal ragno, non è andato in ospedale, è rimasto a casa, ci ha dormito sopra, sai perché? Lo sai perché?
4: Perché
2: costano un botto gli ospedali d'America.
3: Certo.
2: Te ne senti lì, certo. Ma ha morso un ragno, $6,000, come? Cioè, $6,000, dobbiamo capire chi è il ragno,
3: ma chi?
2: A chi è figlio, insomma, prima di fare l'antidoto, capito? È vero, in America ragazzi la roba, cioè, paghi veramente qualsiasi cosa, cioè, non ci lamentiamo dell'Italia che per fa una cosa ci vogliono 6 mesi, però la fai, insomma, 3 la fanno, 2 muoiono, però insomma non arriva, però lì muoiono tutti e 5, cioè non sì è vero, cioè se c'è un incidente, la prima cosa che ti chiedono i poliziotti, mi è successo anche a me a Los Angeles, mi è successo quando ho girato i film con Lando Sgasa e Franco Martinez.
3: Chi è Lando Sgasa?
2: Vabbè, comunque quando fai un incidente in America, il poliziotto la prima cosa che ti chiede è ospedale, hai c'hai l'assicurazione o no? Se c'hai l'assicurazione, lui chiama l'ambulanza. Se non c'hai l'assicurazione, non rimani là.
3: È vero.
2: Cioè non anche schiantato, col sangue tutto. Rimani là, capito? Oppure aspetta, forse no, forse mi sbaglio. Forse te portano, stanno per me, cioè hanno tutti attrezzati con gli infermieri, i dottori, tutti pronti a intervenire, ti guardano, poi arriva il capo sala, insomma, quello che è il contabile, gli dice: non ha soldi, non è, non c'ha la tessera. E allora loro ti guardano e dice: ci dispiace, e se ne vanno.
3: se ne vanno.
2: È ancora peggio, cioè è terribile. È come se tu c'hai fame, ti siedono al tavolo, tu vedi tutte le pietanze, sai, belle, tavolo apparecchiato tipo i re, no? Gnocchi, cose, bappardelle, così, ti danno la forchetta in mano, il coltello. A un certo punto gli dicono: aspetta, c'hai i soldi? Tu non c'hai i soldi? No, mi spiace, e portano via tutto, cioè è terribile, cioè, non è, tu, e ti ammazzi col coltello, con la forchetta, e via dicendo. Aspetta un attimo, mi stanno chiamando, non so,
3: Andrea, forse... c'è il blocco corto.
2: Vabbè, ma è l'ultima ruota.
5: Gaza, actor of
2: Catavolo
5: Friend.
2: Yes, how are you fine? Yes. Gente strana, ragazzi. Io pensavo di avere un sacco di problemi, ma c'è chi mi batte alla grandissima. Va bene, allora, dopo ricordami che dobbiamo chiamare la signora di 60 anni, va bene? Che gli facciamo?
4: A che? La signora?
2: A che?
4: No!
3: A che?
4: Perché stavo facendo l'asilo di 60 anni.
2: L'asilo? La signora di 60 anni. Cioè, non solo la bocca, anche le orecchie sono fatte male.
1: Cavolo!
0: Show! Su Studio Più!

0: Andrea
1: da tavolo
0: show su Studio Più.
2: Allora, a parte uno che mi ha scritto, ma vabbè, tutti che mi vogliono spiegare che cos'è l'algoritmo, no? Con Google davanti è facile. Comunque chiamatemi e me lo spiegate, se non è un problema. Poi volevo dire, uno mi ha scritto: "Catavolo, si vede che non capisci niente di calcio, infatti tifi Juventus". Adesso io sono ignorante in un sacco di cose, anche a livello calcistico sono ignorante, la mia squadra fa schifo, va benissimo tutto. Però adesso non fare il fenomeno, perché se no mi tiro fuori le carte se tiro le parti poi ti faccio fare una figuraccia, perché io potrei chiamare in diretta un allenatore di calcio a livello mondiale e farti sbugiardare da lui, cioè dire che tu non capisci una mazza, cioè non mi far parlare, dai, non mi far tirare fuori le carte da gioco,
3: dai,
2: no, perché allora io conosco un allenatore molto a livello mondiale, non italiano, che mi ha detto che l'allenatore di calcio conta il 20%. Cioè su una squadra il 20%, perché mi fa: "Secondo te io vado ad allenare", adesso ha fatto un nome, non posso ripetere, se no pensano che la Cremonese, per dire, no? "E secondo te io con la Cremonese vinco il campionato?" È impossibile. Se contasse più del 20-30%, e allora avrebbe delle grandi possibilità la squadra. Di poi ci sono quei rarissimi casi, insomma, che gira tutto bene così, ma la maggior parte dei casi chi vince i Champions e via dicendo sono giocatori fortissimi. L'allenatore è un 20%. Adesso non mi fate nervosire, se no ti chiamo e ti sbugiardo davanti con lui che dai, su, dai, non fare così, su.
3: Ma così.
2: Allora mi hanno mandato un frame, come si dice, un frame. Una frenata, insomma, una l'uomo ragno che andavo dopo il l'uomo ragno, ma non vi siete fissati stamattina con l'uomo ragno. Allora praticamente c'è uno che sta guardando una partita di calcio con la moglie, a fianco c'ha una tifosa, aspetta, vediamo se riesco a capire dalla maglietta, tette, americana, no, perché c'ha due tette, una bellissima donna, una bellissima ragazza, una giovane, bella, un seno esagerato. Lui avrà una sessantina, 60, 70 anni, la moglie a fianco, anche loro con la maglietta che tifano America. America si può dire?
3: America.
2: Che poi dico una cosa sull'America, vabbè, comunque. A un certo punto lui si gira e guarda il seno della donna a fianco, della ragazza a fianco, ma chi non l'avrebbe fatto, voglio dire. A un certo punto la moglie si gira, gli prende la faccia con la mano e gliela gira dall'altra parte. Cioè, della serie, capito? Il VAR ha confermato, qui il fallo c'era. No, nel senso, non è che è stata rivista rallenti e il VAR ha confermato il fallo. C'era. Andiamo avanti, dai, no, ragazzi, comunque noi maschi siamo ignobili. Sì, perché io sono convinto che se una donna gli mette a fianco un uomo bello, non è che sta lì, si gira e gli fissa il... Ah, veramente fanno così? No, nella maggior parte dei casi no, nella maggior parte. Noi uomini tutti, anche quelli non... anche i Peter dell'uomo ragno. Sì, quelli, i biologi, gli andrologi, quelli, i bibliotecari, anche quelli, anche il prete, dai, su, anche il prete, una sbirciata gliela dà, dai, su, non, dai, su, come si fa? Ma solo per la forma, insomma. Andiamo avanti. In Spider-Man 2002,
3: Andrea, credo che Spider-Man devi commentarlo dopo.
2: Dopo, vabbè, allora basta. Aspetta un attimo. È che è morto, dai. Basta.
0: Andrea
1: Catavolo
0: show
1: su Studio Più.
0: Andrea
1: Catavolo
0: show
1: su Studio Più.
4: Spot. L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti.

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show. Su Studio Più.
2: Ah, beh, noi una volta eravamo diversi, una volta negli anni 60, quando la gente usciva fuori col bicchieri col mojito, cioè, capito? Faceva il mojito, faceva, cioè col gin, vedeva, dai, è secco, cioè, oggi tutti preoccupavo, ma la grandine, non cresce così, mi sono riparato sotto un po', quello sono cascato, ho preso il calvo, è la miseria, ragazzi, e che drammi, a 88 anni molte donne hanno

0: nel cassetto dei dolci. Questa donna di 88 anni nel cassetto c'era la cocaina e i tirapugni.
1: Ma sì!
0: Sì, questa 88 anni, cioè ti rendi conto? La cocaina nel cassetto c'aveva, capito?
2: Vabbè, uscivi
0: invece dei dolcetti, delle caramelle, quelle scadute, no? Io andavo da mia nonna, c'aveva sempre le caramelle scadute, non per, mi diceva non primo cassetto, prendesse quelle del secondo e il primo sono di tuo nonno, ce le dava scadute, ce le dava. Vabbè, comunque lei ci aveva nel cassetto c'era la cocaina, la coca di nonna, capito? Ci può stare. Va bene, cantavolo, meno male che io ti ascolto per quello che dici, non per la musica. Ma la musica è bellissima, ragazzi, cioè non è... In questo periodo vanno solo tormentoni latinoamericani che parlano d'amore. In che senso?
1: Dicono che, cioè, arriva
0: la... Aspetta un attimo, che problemi c'hai stamattina? Che con la lingua continui a farti passare la lingua nella bocca.
2: Hai visto? Mi visto?
0: Cioè, t'ho visto? Sì. Scusa, io mi giro,
2: ah,
0: tu...
2: ah, si vede?
0: Si vede? Qual è il problema? C'hai un afna.
1: L'afna.
0: L'afna. C'hai Daphne in bocca? Che...
2: No, si vede.
0: Ti gratti e ti passi la lingua.
2: Oh, vabbè, ma perché tu a te non ti viene mai da grattare? Cioè non è che
0: è da stamattina che ti gratti la schiena, ti gratti la coscia, così quella lavati, vuoi una saponetta?
2: Ma che mi davo? Ogni tanto mi viene, cioè,
0: ecco, no. Perché muovi la lingua?
2: Sapevo, è un rimasuglio di
0: ma che schifo, ma andiamo avanti.
2: Ma è mandorla,
0: andiamo avanti.
2: Cioè non è che ho detto chissà che cosa, cioè,
0: allora ragazzi, io volevo dire una cosa, noi ridiamo e scherziamo, ma a Porto Rico innamorato si dice enculato.
1: Ma adesso
0: allora due domande io me le farei, cioè nel senso che andiamo a vivere a Porto Rico o in portiamo questa cosa da Porto Rico, perché Porto Rico io ci sono mai stato, non dicono che è un paese tra l'altro tax free, no? Come si dice?
1: Tax free,
0: come si dice?
2: Free tax.
0: No, non lo so se è free tax.
1: Ma te l'ho detto prima, c'avevi ragione. Ma perché chiedi? Hai ragione.
0: Vabbè, perché tu guardi Focus. Tu devi darti Focus, secondo me. Vabbè, comunque è engulato, cioè che può essere una brutta parola, però innamorato vuol dire, si dice engulato, che ecco perché non ci sono canzoni d'amore portoricane. Ci hai mai fatto caso? Di Porto Rico non c'è una canzone, non c'è, non le fanno, che sarebbero delle parolacce continue, e quindi giustamente vabbè, andiamo in pubblicità, voi riflettete su questa cosa. Io comunque ho due biglietti avanzati del Porto Rico, ne ho presi dieci l'anno scorso, quindi ne ho due in più.
3: Su Studio Più.

0: Studio Più.
1: Buongiorno, per fare lo scherzo a un mio amico che mi che fa il rappresentante di Surgelati. Questo mi manda sto scherzo tutti i giorni. Adesso io lo chiamo, sto amico dei Surgelati, dico guarda, Surgelati. Purtroppo si è sciolto tutto. Non... Poi fa lo scherzo a un mio amico che fa il rappresentante di Surgelati. Lui si chiama Antonio, io Stefano di Locorotondo Puglia. Io te voglio bene, fratello mio, ma che gli dico? Dammi un indizio! Deve portare i Surgelati, che ne so, in via la muffa a Locorotondo, al bar Mazzoficco. Che ne so, dammi un indizio, se no che lo chiamo, che gli dico? Che gli dico? Sono di Locorotondo. Dammi un bar di Locorotondo.
2: Ci vorrebbe, non lo so.
1: Ci vorrebbe che dammi una via!
2: E poi te devo cercare.
1: Inventala!
2: Ah, oh, ok. Allora,
1: ma perché così? Che hai fatto ieri?
2: Via Bari.
1: Ti sei mangiata la grandine?
2: No. Io potrei via Bari. Siamo in Puglia, fantasia, via Bari.
1: Via Bari, vabbè, siccome non mi stai aiutando.
2: Io Torre dell'Orso.
1: O scherzo lo fai te, così impari. No, è perché veramente è Torre dell'Orso. Voi stiamo in Sardegna, stiamo.
3: Torre dell'Orso.
2: No, Torre dell'Orso e Puglia sono stato io.
1: Ma stai zitto, non sai niente.
3: No, c'ha ragione.
1: Torre dell'Orso e Puglia, ha ragione.
2: Certo.
1: Andiamo avanti. Se non sapete le cose.
3: No,
1: vabbè, dai.
2: Io non ho detto che sono.
1: Non
2: sono un intellettuale, però
1: tu sei ignorante. Sì.
2: Ma io ammetto tranquillamente la mia ignoranza.
1: Ma se vedi, non c'è bisogno di ammettere.
2: Senza problemi,
1: io non voglio.
2: Dai, zitto, io non sono il fingere.
1: Tu sei?
2: Non sono il fingere.
1: Tu sei la sfinge.
2: devo farlo io.
1: Sì, è così impari. Si chiama Antonio. Consegna Surgelati. Vai, durerà un secondo. La tua fortuna è che...
4: Pronto?
2: Sei pronto, signor Antonio?
4: Sì. Pronto?
2: È lui, è signor Antonio? Scusi, è lei, signor Antonio?
3: Il Surgelati,
4: sì.
2: Mi scusi, ma io dov'è che devo consegnare i Surgelati? Ho i Surgelati da consegnare.
3: Ma che corriere è?
4: Cos'è che ha da consegnare?
2: Surgelati. Locorotondo, mi ha detto, devi andare a Locorotondo.
4: Ma che Surgelati sono?
2: Surgelati è un misto.
3: Un misto di cosa?
4: A lei chi è, scusi?
2: Come chi sono? Io sono...
3: Si nutre paura.
2: Sono il guidatore delle
1: intervengo io perché sei ignorante con me. Sei incapace. Scusami, Antonio. Il tuo amico Stefano di Locorotondo voleva farti uno scherzo in radio, ma il mio collega, che è un ignorante incredibile, incapace, non ha neanche capito che lui fa rappresentante.

0: Stefano, dov'è Antonio?
1: Un bastardo,
2: eh. È un bastardo Stefano, sì, ma come il mio Achille, uguale. Oh, buona giornata Antonio.
1: Grazie capo.
2: Ciao bello, ciao. Mamma, state buone. Allora, ma tu sì, io ridevo, non potevo intervenire, ma tu gli volevi consegnare i surgelati a lui, che lui li consegna. Ma tre righe. Ma non dovevi pippare, dovevi leggere.
0: Sono il guidatore.
2: Ma
0: dico,
2: andiamo avanti, dai.
3: Ho capito, ma lo scherzo, dai. Può succedere.
2: Ciao Andrea, io sono Diego. Potresti fare uno scherzo a una mia amica Daniela, che gli hanno tolto una vite dal piede. Ma che senso?
0: Ciucaciavi?
2: Una vite dal piede, ma poraccia. Dovresti chiamarla dicendo che chiami dall'ospedale di Bergamo e dovrebbe andare giù con un tassello e gliela devono inserire. No, vabbè, dai.
0: Andrea, c'è la pubblicità, però prima vorrei salutare questa donna meravigliosa che si chiama Vita.
2: Ma è proprio scemo, è scemo, è cretino, ignorante come te.
3: Ma no, perché io lo so, perché accade che in alcune operazioni.
2: Ma che accade? Ma come parli?
3: Alcune operazioni vanno a sostituire magari una parte di osso che magari non c'è più, o la devono sostituire.
2: A te al posto del cervello ce l'ha messo un bullone.
4: Su Studio Blu.
5: Andrea.
0: Da tavolo.
5: Show.
4: Su Studio Blu.
6: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Harmon, What a Life.

0: su Studio Più.
1: Superman! Ci vorrebbe un Superman, ma noi ce l'abbiamo, uno Superman! C'ha la S di S lunga lui! Ma è lui il vero Superman! Mamma! C'è una che dice: bravo Ugo, che metti l'aria condizionata al tuo cane, un'altra che non capisce niente. Claudia, scusami, però dai, l'aria condizionata al cane, no, dai, non si può sentire. Però posso dire una cosa leggera, proprio una voglio togliermi questo sassolino dall'orecchio. Allora, no, io quando vedo i cani nei passeggini, io lì divento una scimmia, lì divento proprio una persona più ignorante del pianeta. L'uomo di Neanderthal, io prenderei una clava di gomma, chiaramente, che sono contrari alla violenza, e gliela darei in testa alla padrona. Cioè, che poi tu vedi il maschio, italo maschio, che è insieme alla moglie, fidanzata, così quella, che ti guarda come per dire: io non l'avrei mai fatto. Non te lo dice a voce, ma tu incroci il suo sguardo e lui con gli occhi ti dice: io non l'avrei mai fatto. Ha insistito lei, non mi guardare così, no, sono ancora maschio, no, sono uomo, non mi guardare così, mi stai mettendo a nudo. Sì, lo so, c'ho le sopracciglia depilate, lo so, me l'ha fatto sempre lei, me l'ha fatto, no, incredibile. Allora, a meno che il cane non abbia una paralisi alle zambine, allora sono d'accordo, ma se non farlo camminare sto cane, e che fa? Il cane deve annusare i culi, deve annusare i cespugli, le pipì degli altri cani, scusa, ho detto culo, vabbè, non i deretani, deve, come si chiamano, i sederini degli altri cani, se non annusano, che vive a fare? È come se a te ti tolgono la possibilità di guardare le donne, per dire, adesso all'uomo se ti togli la possibilità di guardare le donne, è morto. Se tu gli togli la possibilità di guardare le donne, i corpi femminili, l'estate, la primavera, i costumi, queste cose qua, e il calcio o un altro sport che ama da morire, la Formula 1, così, è morto. Te lo immagini? Gli metti, che ne so, lo bendi, ogni volta che c'è lo porti fuori bendato, così, oppure c'è una partita, oscuri il video, cioè non, che cambia fare? Cioè non, poi gli togli la birra, è finito, è morto. Il cane è uguale, il cane. Se gli togli la possibilità di annusare di qua e di là, è morto. Tu vedi sti cani tristissimi dentro sti passeggini, ormai rassegnati, cioè della serie Los, fammi morire. Non casca un masso qua, perché non casca un masso sul passeggino che mi uccide, per favore. Sono 3 mesi che non annuso un culo. Scusate se dico culo, perché è culo, si dice, non è... sederino, va bene, sederino.
2: Andrea,
3: da tavolo
2: show
0: su Studio Più.

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
1: Vai, sfogati! Cavolo, ma Ugo non lo fa più, Ugo Lamento Show. Ma come mai non lo fai?
3: Come no, l'ho fatto stamattina.
1: Ah, l'hai fatto stamattina?
3: Sono poche robe perché nessuno forse si voleva lamentare stamattina.
1: Ah.
3: Si sono lamentati, Andrea, del caldo.
1: Del caldo. Hai dato consigli?
3: No, vabbè, non bisogna lamentarsi del caldo. Cioè, se no, faccio freddi, faccio caldo, approfittate, si sta bene. Insomma, 20 gradi stamattina, lei sei. Cioè, insomma, uno può uscire anche, abbassare i finestrini, insomma,
1: senza, ma si abbassano ancora i tuoi finestrini?
3: I miei funzionano perfettamente.
1: No, magari, che ne so, l'odore vuole rimanere stagnato.
3: Ma quale
1: dentro?
3: Odore? Ma l'odore. Ci puoi mangiare dentro la macchina?
1: Ma non dire che. Non mi far dire parolacce.
3: Lo sai quanto ci tengo alla macchina?
1: Allora,
3: lo sai.
1: Ma lasciamo stare, ragazzi. Allora, c'è uno strato di 2,5 cm di cenere.
3: Ma adesso,
1: Gira 500, sembra un po' cenere, sembra.
3: Tu vai a vedere
1: tu
3: i macchina.
1: Tu stacca il piantone sotto la banana, la banana, la scalata, sembra un po' cenere.
3: Che cos'è la banana?
1: Come si dice? Gli tiri via le ruote e il pianale sotto.
3: Sì.
1: No, e la giri, sembra un po' sacenere, sai? Dove sono le ruote? Appoggi le sigarette, i sigari, capito?
3: No,
1: come un po' sacenere degli anni di quegli anni lì, insomma. Andiamo avanti, ragazzi, non... aspetta che mi stanno chiamando, ma stamattina è un continuo, come mai? Pronto?
4: Andrea,
1: sì.
4: Nella macchina di Ugo ci puoi mangiare perché sotto i sedili è pieno di panini.
1: È vero, hai ragione. Ciao. Panini, crocchette, c'è di tutto. Anziani,
3: ma chi?
1: Lui li investe e li mette in macchina. Lasciamo stare, dai. Cadavolo, se lo superi facilmente è una paranoia. Se lo superi difficilmente è un problema. Ah, capito?
3: Sì, è un altro detto questo.
1: Che detto è?
3: Se lo, quello che hai detto prima.
1: E ripetilo.
3: E sono pienamente d'accordo.
1: ma non si ricorda niente.
3: No, la paranoia.
1: Ma stai sentendo? Ma stai sentendo?
3: Ma no, scusa, perché se...
1: E che fai? Non mi senti? No, non mi ascolti?
3: È troppo veloce. Hai detto troppo veloce.
1: Se lo superi facilmente
3: è una paranoia.
1: Che fai? Adesso intervieni.
3: No, è perché
1: ho visto... manca un pezzo.
3: No.
1: È come con delle barzellette. Uno racconta le barzellette e l'altro dice le cose. Adesso lo leggo tutto e poi lo ripeto, capito?
3: Vai.
1: Se lo superi facilmente è una paranoia. Se lo superi difficilmente è un problema.
3: Infatti, se lo superi facilmente è una paranoia, se lo superi difficilmente è un problema, è giusto.
1: Se non lo superi proprio è il ciclista della domenica, proprio non, quello non riesci a superare, è impossibile. Andiamo avanti. Cadavolo, vi spiego il sessismo. Vabbè, il sessismo lo sanno tutti cos'è, no?
3: Esatto.
1: Che cos'è il sessismo?
3: Quando tu ce l'hai, per esempio, con la donna o con l'uomo, dipende.
1: In che senso ce l'hai?
3: Se dai addosso a un uomo o se dai addosso a una donna.
1: A una donna, perché c'è sessismo maschile e femminile.
3: Bravissimo.
1: Fammi un esempio.
3: Devo farlo davvero?
1: Che facciamo? Le frasi
3: esempio,
1: così, mezze frasi.
3: Per esempio, vedo uno grosso.
1: Tu sei donna?
3: Ma faccio la donna.
1: E beh, se vedi un uomo è sessismo nei confronti dell'uomo, capito?
3: Io vedo un uomo e dico mamma mia, sei brutto quello lì, non ci andrei mai con lui. Questo è sessismo.
1: Non è sessismo, però non c'entra niente.
3: No,
1: un esempio che non c'entra. Però è esempio.
3: Ce l'ho.
1: Ah, attenzione.
3: Ufficio. Siamo in ufficio.
1: Siete in ufficio.
3: Siamo in ufficio davanti al capo. Io che sono donna e il mio collega maschio.
1: Maschio, sì.
3: In lizza per un ruolo da capo ufficio
1: e tu sei inginocchiato. No, Catavolo. E tu ti leghi i capelli. No, sto scherzando. Questo è sessismo. Vedi, questo ho fatto un esempio: sessismo.
3: E questo dove volevo arrivare.
1: Dove volevi arrivare?
3: Per dire a chi diamo il lavoro? Alla donna o all'uomo?
1: La donna non la vedo più. Dov'è? Dai, basta. Questo è l'esempio di sessismo. Che non va bene, ragazzi. Non mi ascoltate, ragazzi. Che ci sono un sacco di radio prebeniste, bravi, che fanno tutte cose precise. Cadavolo, vi spiego il sessismo. Io e mio fratello studiamo entrambi giurisprudenza. Rileggo. Io e mio fratello studiamo. È scritto anche in grande il messaggio. Io e mio fratello studiamo entrambi giurisprudenza. I parenti chiamano lui avvocato, a me bella. Cioè, e sono tutti e due maschi.
3: Ma cosa?
1: La cosa è incredibile. Che sono tutti e due maschi. Cioè, non.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più.
2: Spot.
3: È arrivata PG Kappa Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
4: I Remember Yesterday,
3: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti.
5: I Remember Yesterday,
3: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: buongiorno! Mamma ragazzi, che bello risentirvi, c'è una cosa proprio emozionante, non... cioè, se non fosse per Ugo sarei anche felice stamattina,
1: grazie,
0: cioè,
1: no,
0: una cosa bella. Allora, c'è una persona, allora, diamo spazio alle critiche, altrimenti no, che facciamo? Sempre. Oggi voglio chiamare un gruppo di cinesi al lavoro,
1: no,
0: e dirgli che sono l'ingegnere che devono rifare tutto. Li chiamerò 7-8 volte, quelli sono capaci di rifare tutto veramente 7-8 volte. Vabbè, comunque, se avete un gruppo di cinesi che sta lavorando alla vostra abitazione o un'abitazione vicina, chiamatemi, mi date il numero e io li chiamo e ho voglia di fare questa cosa. Allora, cosa volevo dire? Volevo dire a Ugo che, cioè, volevo dire all'ascoltatore che ci ha criticato. Cos'è che ha criticato? Chiedimi cosa ha criticato.
1: Cosa ha criticato?
0: Ma che ne so, non lo so. Non,
1: ma scusa.
0: Qualcuno avrà criticato.
1: Beh.
0: Allora, Tozzo ha messo le stesse repliche per 2 settimane, le ho imparate a memoria. Allora, non è colpa di Tozzo, la colpa è del Maritozzo. E dico il Maritozzo che è di là, Ugo Balmisano, è lui che si occupa di inserire le repliche quando non ci siamo, giusto?
1: È giusto.
0: E come mai hai messo sempre le stesse?
1: Allora,
0: la giustificazione.
1: No, sicuramente ho sbagliato. Allora c'erano.
0: La giustificazione.
1: Allora,
0: tu sei come i politici italiani.
1: Ma scusa.
0: Che ti devi giustificare.
1: Non mi stavo giustificando.
0: No, tu non. Certo, ti stavi giustificando. Perché dovevi dire sì, è colpa mia.
1: No, è colpa
0: ho
1: mia.
0: Sbagliato. Chiedo scusa.
1: Mi dispiace. Me lo fai dire.
0: Dillo allora.
1: Allora, è colpa mia, ho sbagliato, chiedo scusa. C'erano 2 jingle comunque che andavano. Uno
0: come vedi, c'è sempre la scusa. C'è sempre
1: aspetta.
0: La scusa. No, allora.
1: Non dai la possibilità
0: tu
1: di
0: sei
1: parola.
0: Tu sei come le zanzare. Tu c'hai presente le zanzare? Tu sei fastidioso come le zanzare. La zanzara, sì, le zanzare, cosa fa? Ti succhiano il sangue,
1: sì.
0: Poi si appiccicano al muro, belle, gonfie, piene di sangue, e ti dicono: no, scusa, non volevo. Cioè, mi hai ammazzato, mi hai fatto un. Mi hai succhiato più di. Molto di più, cioè non.
1: Dai.
0: Ed è non volevo, ma sai perché? Perché eri lì tutto bello, capito? Eri bello sudatino, capito? Io. E una volta che mi hai succhiato il sangue, poi non può più succhiare, capisci? Perché è tutta gonfia, piena di. Dove va a finire quel sangue lì? Cioè, fanno delle trasfusioni fra di loro. Cioè non... Il sangue nostro che ci succhiano. Poi che ci fanno? Le spellono. Oggi è il primo giorno, ragazzi. Qualche vocale salterà anche qualche vocale. Quindi... Che le butterò fuori. Noi facciamo la cacca, loro faranno una cacca di sangue. Non... E se bevono solo sangue, mangiano solo sangue. Non credo che mangiano una braciola, una cosa. Non credo, una zanzara. Che fa le grigliate di. No, solo sangue. Fanno sangue. Non... Va bene, è una curiosità, insomma. Adesso se ci fosse ancora Piero Angela glielo chiederei, ma non c'è. C'è il figlio, però non.
1: Certo.
0: Non andava bene a scuola. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, la colpa è di Ugo. Adesso la scusa qual è? È che no, c'era il jingle appiccicato alla battuta. Questo volevi dire?
1: No, c'erano. Non per giustificarmi, ho sbagliato.
0: No, ti stai giustificando, ma no, va bene.
1: Ma mi fai finire?
0: Siamo italiani, noi siamo giustifichini e quindi è normale, no? Ehi.
1: Allora,
0: il politico quando viene, diciamo, eletto, no? Prima delle elezioni, quello che è al potere è un coglione, cioè non ne fa una giusta, è un disastro totale. Se mi votate, io ti darò la possibilità, io ti farò risparmiare, io e meno tasse, più gasolio, ma che poi li voti non fanno tutto quello che avevano promesso e te dicono le giustificazioni come Ugo, però cioè io sì, però non è il mio potere adesso farlo, purtroppo non può perché era attaccato, capito, all'altro paese, così è uguale.
1: Vabbè,
0: poi parli mai dei politici, te sei uguale, io se faccio una cavolata dico ho fatto una cavolata, punto finito, non è che stai lì arrampicate sugli specchi a cercare la giustifica, è sempre una rottura dei maroni, sei stato una rottura dei maroni per 10 giorni per gli ascoltatori.
1: Ho quindi sbagliato. Comunque non sono come politici, sai perché? Perché non guadagno come loro.
0: Guadagna di più, ragazzi. Io sono sentito tutte le serate che fa questo. Cioè, questo fa serate a nastro a financa a manca. Questo è veramente è peggio di veramente. Ma dove li metti tutti questi soldi? Cioè, come il sangue e le zanzare. Dov'è che c'hai uno zainetto nell'intercavedine come qualcuno? Cioè, non.
1: Dai.
0: Come Fabrizietto. Cioè, non.
1: Fabrizietto
0: li metteva nell'intercavedine come i narcos. grosse. Li mettevano i soldi nelle intercapedini dei muri, c'è una roba. Io quando compro casa sfascio sempre i muri, cioè non si sa mai. Dici, ma perché li sfasci? Dopo li rifaccio, non si sa mai. Metti che trovo, non so, una suocera, qualcosa dentro, con i gioielli messa lì dentro. Va bene, buongiorno, ben trovati, ragazzi. Io vi ricordo una cosa. Siamo tornati. E se vengono, se riusciamo a farla, due amici miei, due cretini come me, hanno fatto una canzone che si chiama Stupidi e per 8 minuti dice solo stupidi. Quindi è diventata la mia sigla anche della notte, anche della notte. Dice stupidi per 8 minuti, non dice altre parole, c'è una roba fotonica per me. E noi siamo
1: stupidi.
0: Parla per te, cioè non siamo alla grandissima, alla grandissima. Va bene, allora ben trovati, mandiamo subito la pubblicità così non si offende nessuno. E qua siamo, se volete farci compagnia fatecela, se no altrimenti insomma è uguale, insomma.
2: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 o scopri di più su atlantic.style.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Alina.

0: abbastanza a discapito di Ugo, ragazzi, poverino, perché lo state massacrando, cioè state scrivendo un sacco di cose giustissime, ci mancherebbe, perché insomma non si è comportato bene, cioè non ha fatto i compiti fatti bene, però voglio dire, poveraccio, è sempre bravo, mette sempre le repliche giuste, il sabato e la domenica, insomma è una personcina a posto, insomma non ha... poi è nato così, ragazzi, cioè, non è nato, che poi pure voi, cioè, nel senso, dai, porca, se nasci polpo nasci polpo, non è che fai, ti sorprendi se ti sbattono sullo scoglio, cioè non, sei nato polpo, cioè non, se nascevi riccio era diverso, era diverso. Va bene, buongiorno ragazzi. Allora io posso dire un'altra cosa, la posso dire poi me ne vado, non è,
1: ma perché?
0: No, è una cosa di passaggio, sono di passaggio, non è un ragazzo di passaggio, non so perché tutte le notizie sulle scoregge ce le mandano a noi, cioè vi ispiriamo questo, cioè il nostro programma vi ispira questo, cioè vi spinge a mandarci queste notizie, cioè non c'è un uomo che ha rilasciato un peto di 40 secondi, non so se l'abbiamo già commentata questa notizia, ma penso di sì, cioè magari non 40 secondi, magari un 20-25, questo ha battuto i record, 40 secondi ragazzi, cioè una roba, cioè veramente non esagerata, cioè, non è messo anche in posizione, c'è la foto anche in posizione, ci sarà un nel Guinness record, cioè è normale, anche se è una cosa un po' così, un po' ma si dà un sacco di aria con gli amici, cioè nel senso che vabbè ragazzi, vabbè, se non capite queste battute, però io me ne vado a Castel Goffredo e non torno
1: ma
0: più,
1: perché
0: cioè, non...
1: a Castel Goffredo,
0: andiamo avanti ragazzi, non... allora io in questo periodo non ho potuto non sentire tutte le repliche che ha messo Ugo e vorrei picchiarlo, vabbè ragazzi adesso siete cattivi veramente, cioè, non... invece c'è gente che si lamenta dell'altro, il pagliaccio balbuziente, così lo chiamano, manco dopo 20 giorni di ferie si è presentato puntuale, vabbè ma quello è fatto così, cioè non è che, ma ragazzi quello c'ha dei problemi, cioè, io c'ho dei problemi, Ugo ne ha altrettanti, quello ce li ha tutti insieme, cioè non è che tutti quello insieme. C'ha tutti i problemi che ci avete anche voi, ce li ha lui, anche se non è sposato c'ha i problemi di uno sposato da 20 anni, cioè c'ha i problemi di un single, c'ha i problemi di tutti, adesso non posso fare la specifica, però c'ha i problemi di Jason Momoa, per esempio, no?
1: Perché?
0: Jason Momoa c'ha dei problemi, cioè voglio dire, vai tu alla Despara a fare la spesa se sei Jason Momoa, cioè non vuoi farlo, per dire alla Despara, potevo dire al Simpli anche, non è? Al Lidl, te immagini Schwarzenegger al Lidl, dai, non tra gli scaffali, non... andiamo avanti, vabbè, comunque buongiorno, ben trovati ragazzi, ce l'avevamo quasi fatta, potevamo estinguerci e non è successo. Uno dei tre poteva morire, cioè non, si estingueva il programma immediatamente, cioè non, spegnete tutto, via, non, invece noi due siamo ancora vivi, Ugo per il momento adesso non,
1: per poco,
0: c'ha
1: per
0: una
1: poco.
0: Cera strana ragazzi, non,
1: c'è una cera strana,
0: sì, ogni volta che mi giro vedo la morte dietro di te adesso, non, con la falce, non so come mai, va bene, c'è uno che si lamenta, che dice ma Ugo ride sempre, ma ride a pagamento, certo a pagamento,
1: è che si scema,
0: prendi soldi, sì, è scemo, non, ride troppo forte e mo gli abbasso il microfono, che devo fare, non,
1: mamma mia che palle, però
0: vabbè la gente, tu devi accettare le critiche, però
1: ho capito, però
0: ridi meno, chiudi la bocca, ridi da bocca chiusa, prova così, molto meglio. Studi sul DNA hanno rivelato, catavolo, ce l'ha con me questo, non, io che non ho manco studiato bene, che l'essere umano era quasi scomparso 800 milioni di anni fa. 800 milioni di anni fa,
1: è sicuro?
0: Tantissimo,
1: sì.
0: 800 mila anni fa, 800 mila, ecco, anni fa, 800 mila, sennò 800 milioni, che sia, c'era l'euro, c'era già l'euro, vabbè comunque, ma l'euro c'era,
1: ma dove?
0: Allora, tu non sai la storia,
1: lo sapevo,
0: vedi che non sai la storia,
1: lo sapevo,
0: al tempo dei romani, no?
1: Eccolo.
0: Al tempo dei, ma se vuoi vado ancora indietro,
1: parti dalla preistoria,
0: parto dalla preistoria,
1: certo,
0: allora, se tu analizzi la preistoria, i soldi c'erano secondo te?
1: No.
0: Certo che c'è, c'è il baratto, c'è il baratto.
1: Ah, è vero.
0: Tu dai una cosa a me e io mi prendo anche l'altra cosa. No,
1: ma era baratto,
0: già, erano già italiani, eravamo già in tutto il mondo, avevamo esportato la nostra politica italiana. Vabbè, c'è il baratto, tu dai una cosa a me, io do una cosa a te, no? Quella è una moneta unica, quella è una moneta unica. Certo. C'erano altri popoli, magari un po' più eruditi, dicevano: no, ma noi paghiamo con quei sassolini, così pom, pom, pom, pom, pom, con la clava in testa. Ma stai zitto, ah, ok, paghiamo anche noi col baratto. Poi sono arrivati i romani, no? La prima moneta è stata romana, no? Ma sai, no? Ma sai?
1: No, non lo sapevo.
0: Non sai niente. Vabbè, la moneta è stata romana, la moneta, il sesterzo. Sesterzo. Sì. E se vado dritto, allora, no, pom, pom, ammassato del botte. Cioè, tutti quelli che cercavano di andare dritti, botte su infilzati, ammazzati, impiccati, sgozzati. I romani facevano una volta si moriva con le spade, cioè, con i coltelli, non è che si moriva così con una bomba, cioè, non, una bomba intelligente. Lì proprio una forchettata, c'erano gli spiedi umani, c'erano. Dice, andavi in giro per strada, dicevo, oh, uno spiedo, no, quello no, quello no, era pieno di spiedi infilzati di qua e di là. Una cosa truce proprio, non truce, certo. Vabbè, c'era una moneta, era una, come l'euro adesso, no? Anche i romani, insomma, erano portatori di moneta unica. E anche l'Europa è stata portatrice di moneta unica. Vabbè, comunque 800.000 anni fa l'essere umano si poteva estinguere. Io non lo sapevo. Erano rimaste solamente 1280 persone e poi hanno ripopolato il pianeta. Ma o hanno distribuito dei Kamasutra a tutti, perché da 1280 arriva a quanti siamo? Cioè, non siamo una, per non parlare dei cinesi, quella è una razza a parte.
1: Una razza
0: a parte. Cioè, quello è un popolo a parte, quello c'è da 6G, c'è da cinesi, veramente. Se tu vai in Cina, come arrivi all'aeroporto, ci saranno almeno 70-80 mila persone che ti aspettano. Dice, ma che mi conoscete? Bla bla bla bla. Dice, vengono pagati solo per quello. Cioè, vai in giro in Cina, non cammini per terra, tocchi sulla testa dei cinesi, pieni, cioè, no, come le formiche, c'era, cioè, una roba incredibile. Vabbè, comunque da 1280 persone hanno cominciato a e siamo arrivati a, ma io dico qualche gol, cioè qualche no, magari se potevamo pure salvare, perché stavamo anche meglio, stavamo, no, cioè, ma un limite, cioè, arrivavamo a quel numero lì, basta, fermiamoci tutti, non te girà, però non te girà, no, perché non 1280 persone erano rimaste 1200

0: i piccolini alle casse sono tutti ragazzini e anche in giro che mentre te fanno lo scontrino stanno a studiare 7-8 lingue, informatica, cioè, sono delle macchine da guerra, solo lavorano 20 ore al giorno, ormai ci hanno mangiato, come si dice, fagocitato. Vabbè, andiamo avanti,
1: fagocitato,
0: non sta lì a correggere, tanto non sa. Vabbè, comunque 800.000 anni fa sulla Terra c'erano 1280 persone, praticamente un matrimonio a Reggio Calabria. Gli invitati di un matrimonio a Reggio Calabria.
2: Andrea,
3: tavolo,
2: show
4: su Studio Più.

0: Allora, le repliche che ha mandato Ugo, sta diventando un, come si dice, un dibattito sta diventando. Ma hanno scritto non so quante persone anche in privato. Hai fatto proprio una cavolata proprio grossa. Oh, c'hai la S stamattina che slappa del brutto, come mai?
1: No, giusto.
0: Ci hai messo poca roba, ci hai messo.
1: E sono finiti i soldi.
0: Ah, non c'ha più la colla, ragazzi. Se qualcuno che vende colla, poi dai cinesi, c'è la Vinaville quella. Da chilo 0,99 centesimi, c'è una roba esagerata. Vabbè, allora
1: scusate, posso ricordare una cosa interessante, Andrea?
0: Certo, che con un anno di registrazioni da poter mandare durante le ferie ogni giorno la stessa puntata, Barboni, vi voglio bene. Allora, abbiamo già spiegato che è saltato il server un po' di tempo fa,
1: un mesetto fa,
0: quindi ha bruciato tutto quello che abbiamo detto fino adesso, quindi lui ha potuto pescare solamente nell'ultima settimana, perché lui non è andato un po' più indietro, perché aveva paura di, insomma, del vuoto, ragazzi. C'è paura del vuoto, cioè non è, c'è proprio paura, cioè.
1: Ma non è
0: sì,
1: vero.
0: C'è il vuoto, no? Paura. Ma andiamo avanti. A cavolo, c'è uno che è curioso di sapere: tra le 1280 persone, 800.000 anni fa, sulla Terra c'erano solamente 1280 persone. Chissà perché, forse un'epidemia, qualcosa. Non credo uno che ha mollato così, cioè non. Magari un record mondo, 180 minuti di immagini. Tutti soffocavano. Ottimo. Vabbè, comunque, uno ha scritto: pensa se c'erano 1280 persone come Achille. Sarebbero rimaste 1280 persone, cioè anzi, sarebbero anche morti, sarebbero estinti. Non ci saremmo più, perché non. Lui è anti tutto: anti zanzara, anti piretico, anti cronico, tutto. Ora sono gli indiani i più quasi leggo meglio di quello che ha scritto, perché se no già io sono dislessico e ho problemi. Se in più mi associate a quello che dico mentre leggo è un casino, cioè non. Ora sono gli indiani quelli che più tra i cinesi e gli indiani ci sono più indiani, ok, sembra la barzelletta, no? C'era un indiano, un cinese e un belga. Allora chissà, perché c'è sempre il belga all'interno delle barzellette.

0: francese, lo spagnolo e l'italiano ci sono sempre. Poi c'è anche il belga, il tedesco, se vuoi allungare un po' il brodo, no? Vabbè, comunque, 1.600.000.000 di indiani. Mazza di ma gli indiani, non gli indiani d'America, gli indiani quelli...
1: Gli indiani quelli delle rose.
0: Ma che c'è, mo adesso? Mo... Adesso ma quelli che vengono da noi in Italia vendono le rose, ma gli indiani fanno anche, lavorano qua in Italia, non è che vendono solo rose.
1: Nelle
0: non...
1: serre!
0: Ha fatto la battuta, nelle serre, lavorano nelle serre, capito? Signora, io la spiego perché è brutta già la battuta, è classista e razzista.
1: Ma non è vero.
0: Vabbè, sei un po' razzista, non...
1: Ma non è assolutamente
0: vero. Si vede anche dalla faccia, insomma.
1: Ma che
0: non...
1: c'è tra la faccia?
0: Uno ha scritto, quando inizia la diretta, mai, non... Noi non siamo... Allora, vi assicuro che noi non siamo mai in diretta, c'è sempre una differita di qualche secondo tra noi e l'intelligenza, quindi non possiamo andare in diretta. Cadavolo, ho visto Ugo con una donna, hai visto male, cioè non è, hai visto molto male, vai dall'ottico perché non... E anche dall'otorino perché non si sa mai, fa una visita generica, non... Ugo, no, ma allora, Ugo, sembra uno così, ma ragazzi, ma questo è uno sciupa femmine.
1: Ma cioè, quale sciupa femmine? Non è niente, Andrea, sono brutto, sono grasso, sono ciccione.
0: Vabbè, adesso, no.
1: E non mi vedono solo simpatico, perché ci stavo pensando in questo periodo, ho deciso...
0: No, vabbè, adesso sta facendo il fin d'umile così, però...
1: No, è vero, ci ho anche spiegato qual è il problema.
0: Questo è uno che ci dà, cioè non...
1: Ma dove?
0: Lascia stare.
1: Con telecomando.
0: Pensa, erano anni che io non entravo in un sito, sono entrato, mi fa, oh, scusa, pensavo fossi Ugo. Quindi
1: certo,
0: cioè non certo. Allora lui è uno sciupa femmine, cioè le donne, ma poi uno cioè, come si dice, è un gagliardo, cioè uno gagliardo quando fa certe, cioè uno si vede anche dall'aspetto, cioè questo è uno che ti ha capito, cioè non c'è, ma che stai a dire, ma che sei matta, cioè, adesso tutte le donne con cui è stato, io quando abbiamo lavorato nei villaggi abitavamo nei bungalow vicini, io sentivo sempre basta e lui continuava a russare, cioè una roba proprio, cioè, indegna proprio. Va bene, allora facciamo così, andiamo alla pubblicità che è anche ora, e sarebbe anche ora, e poi qua siamo
2: Andrea
0: a tavolo
2: show su studio
3: spot.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Harmon, What a Life.

0: la canzone è molto bella, è un po' lamentina, però insomma so le canzoni. Allora, c'è un mio amico che sta facendo canzoni con l'intelligenza artificiale, ieri me le ha fatte sentire tutte. Mi sono sentito come i parenti quando vanno dagli amici che gli fanno vedere le foto del matrimonio. Cioè, no, ma senti questa, no, ma senti questa, no, ma guarda questa, guarda questa. Io ero lì dopo un po', cioè dopo un po' mi sono inventato che avevo una visita alla prostata e dovevo andare. Cioè, sarei rimasto molto volentieri con voi, però c'ho un dito che mi aspetta, quindi non posso. Sono anche carine, cioè non so, anche bene. Dopo un giorno di questi lo invito e lo insultiamo insieme. Vabbè, allora, Andrea, puoi fare qualche scherzo telefonico ad un negozio di cinesi? Mandatemi il numero, lo facciamo. Cioè qualche negozio di cinesi di casa vostra. Io gli chiedo una cosa strana. Tanto loro trovano tutto. Cioè se tu vai in un negozio, io non ce l'ho con i cinesi, ci mancherebbe. Cioè, ce l'ho un po' con loro perché secondo me ormai ci hanno mangiato come i Pac-Man. Cioè, da quel gioco non scappi. Cioè, prima o poi il fantasma ti prende. È un gioco degli anni '80, ragazzi. Ma com'è che devi fare? Com'è
1: il rumore, presa poco.
0: È così. No, fai il rumore, tu che sei un rumorista. sentiamo. Che sei medaglia, l'ho riconosciuto. Vabbè, comunque, un negozio dove c'erano i giovani si mettono a ridere con Pac-Man, i puntini, tu scappavi. Eri anche tu un fantasma, no? Eravamo anche noi fantasmi.
1: No, tu eri giallo e dovevi evitare i fantasmi e dovevi mangiare.
0: Ma
1: i
0: anche tu eri un fantasma, o no?
1: Se ti mangiavano, morivi.
0: Morivi. Ma tu quando scappavi la forma cos'era? Un fiasco del Monopoli?
1: No, era la forma del fantasma.
0: Ah, no, non ti ho detto eri fantasma pure tu. No,
1: sì,
0: non eravamo fantasmi. Allora, tu sei una negazione continua. Cioè non. Ma come mai? Sì.
1: Eri già, tu eri quello giallo.
0: Ma eri fantasma?
1: Sì, assomigliava al panetto quello dei.
0: Bevo perché non riesco a digerirti. Non mi vai giù, non.
1: Se ti chiarisci.
0: Io ho detto.
1: Hai la foto, hai detto il fantasma.
0: Sembriamo due anziani che parlano al parco e siamo anziani, cioè, che sclerano uno con l'altro. Io ti ho fatto la domanda semplice, ridi piano per favore che c'è gente a cui dai fastidio, no?
1: Ma non sto neanche mettendo i suoni.
0: Allora invece di ridere prenditi a sberle dappertutto sul corpo, che noi capiamo che ti stai divertendo, però non si deve sentire
1: ma non l'ho fatto
0: è fastidioso,
1: ma non l'ho fatto così.
0: È siccome Dracula con la palla, cioè, è molla sta palla,
1: che c'entra Dracula.
0: Che meraviglia! Aspetta che faccio la foto. C'è una leprotto. Scusate ragazzi se mi assento, però in giardino c'è un leprotto in giardino bellissimo. Devo fargli la foto.
1: Perché?
0: Aspetta, video. Guardate che meraviglia. No, è andato via. Cioè, mannaggia. Ah, che paura! Dalle brotte sono passato a Hulk. Mamma mia, ragazzi. Hulk con la barba. Allora, che stavo dicendo?
1: Pac-Man.
0: Tu sei il soffione del fuoco. Sai quando il fuoco si sta per spegnere? C'è quel coso a fisarmonica che io da bambino non vedevo l'ora di suonarla. Cioè, la fisarmonica per un bambino è una cosa. Poi siamo passati a un altro strumento, però no, è vero, ti ricordi che da bambino come nel fuoco c'era quello per prendere i tizzoni, chiamiamola pinza, ma non è una pinza,
1: bravo,
0: non è una pinza, non è un forchettone a due. Nessuno sa come si chiama. Pinza, la pinza lunga. C'era quello per infilzare la brace, perché allora quando dovevano venderti il set dovevano giustificare, non è che ti potevano vendere solo la pinza. Perché era brutto, no? Dice inventiamo qualcos'altro. Che allora c'era la paletta di ferro.
1: Bravo.
0: La paletta di ferro con la scopina di... che era impossibile scopare perché andava dappertutto tranne che sopra la scopina, però erano uguali, la forma la stessa di ferro, così quella c'era la scopina, la palettina sempre col manico lungo, c'era la pinza, poi c'era quello con cui ci ammazzavano l'attizzatoio, no, aspetta, quello
1: lungo di ferro.
0: Quello lungo di ferro, attizzatoio si chiama.
1: Quello per girare e infilzare il carbone.
0: Ecco, quello là l'hanno inventato per i serial killer. Nei film degli anni 70-80 c'erano sempre questi che venivano uccisi dall'attizzatore. Dico io. L'attizzatore, come si chiama?
1: L'attizzatoio, lo so.
0: Ah, l'attizzatoio. Venivano uccisi, vabbè, dall'attizzatore che muoveva l'attizzatoio. Io dico, no, ma toglieteli sti cavolo di cosi che sono pericolosi. Tu sai che se tu vivi in una casa dove c'è il camino con l'attizzatoio, prima o poi verrai uccisa da quel coso là. Tiralo via! Io mi sono sempre incavolato quando vedevo i film dei thriller degli anni 70-80, che tu inquadravano all'inizio del film, tutto bello, fantastico, ma io andavo nei particolari. Il mio occhio andava sul set di coltelli Shogun, messi lì in bella vista in cucina, sul top della cucina, 18 coltelli, il più piccolo 20 centimetri. Che anche Rocco dice: ma che diai, non è possibile. E dai, che si fa così? E che almeno il manico, riduciamo il manico. Vabbè, comunque, tu me ne hai visto 7 così, che io dicevo: ma l'ammazzeranno sicuramente con un coltello di quelli. E infatti moriva 80.000 coltellate con. Ma tirali via! Ma scusa! È come se dormi in camera da letto con un coccodrillo sotto al letto. È la stessa cosa. Prima o poi ti mangia. Gli viene fame, no? Cioè, una volta che ha visto tutti i film hard che è nascosto sotto al letto. Cioè, non è che diventa il coccodrillo porno. Coccodrillo porno, no? Quello dopo ti si mangia. Prima, ma una panna. Poi, vabbè, lasciamo stare. Che è inutile che. Ho avuto l'influenza da piccolo.
2: Studio più.
0: La gente si stupisce che io sia cretino, cioè, ma non vi dovete stupire, sono laureato incredinaggine. Mamma, impossibile che tu improvvisi tutto. Vabbè, allora è impossibile. È arrivato un scienziato. Oh, ma la lepre mi sta guardando. Ah, si è alzata in piedi, si è alzata. Ma è Achille. Ah, no. Entra, cretino. Oggi non viene allungato, ha fatto il ponte, sicuro, capito? Ah, ma è veramente. Ma è sfaticato. Per non dire una cosa.
1: Io ho capito,
0: Sai che intanto mi dicono: ma tu sei napoletano, sei pugliese? No, sono di Latina, io non c'entro niente, non. Dovrei parlare. Oh, a coso. Gli accenti mi pervadono, non so come mai. Come le malattie, Ugo, a me.

0: c'è uno che ha mandato questo messaggio bellissimo. Finalmente siete tornati, siete sentire di continuo il tizio del cavallo e della lampadina è stato uno strazio. Adesso lui fa così perché si sente in colpa, ma sì, tu dovresti chiedere scusa a tutti gli ascoltatori. Allora dico questa cosa, poi potete anche non ascoltarmi perché io sono una fetecchia, lo dico sempre, che non arrivo a 100 col cervello, lui non arriva a 20, io non arrivo a 100, non, qua nessuno arriva a 100, non, forse tozzo, perché non è, se fosse se arrivasse a 100 avrebbe già venduto tutto, sarebbe alle Hawaii, cioè non, vabbè, per amore della radio, la passione che c'ha quell'uomo lì, fa delle cose folli. Anch'io io vi amo veramente tanto, cioè io vi rispetto talmente tanto che quando ho sentito le repliche che andavano sempre, l'ho insultato come se non ci fosse un domani. Lo puoi testimoniare?
1: No, è vero.
0: Insulti proprio perché io, un altro dice ma chi se ne frega, Catà, che te frega, tanto non stai lavorando, fregatene. No, perché per me l'ascoltatore è un po' come quello attenzione, l'ascoltatore, quello diciamo a cui piaccio, perché a quello che non piaccio ma vada via il chiù, cioè non facciamo i bonisti per sempre o i preti quasi mai, cioè non, no, allora no, perché è facile dire no, ma io voglio bene anche quelli che mi fanno le critiche, ma chi l'ha detta sta cosa? A me uno che mi fa le critiche mi sta sui maroni, cioè non, ma perché mi devi stare simpatico? Non ho capito, cioè non, te l'immagini, esci di casa, oh è brutto, mi stai simpatico, cioè non, è impossibile, cioè non, prova a dire a una donna, a tua moglie, prova a dire amore, stamattina c'è più cellulite, voglio vedere se ti dice che sei simpatico. Certo. Mi sei simpatico, sei fantastico, ti voglio ancora più bene e oggi ti farò doppie corna. Il minimo. Quindi non ho capito perché uno in Italia dobbiamo dire che no, però vabbè, la critica è costruttiva. Ma chi l'ha detto che è costruttiva? Ma non c'è una critica costruttiva. La critica è critica, punto e basta. È che io quando dico a Ugo che fa schifo, che qua, che là, che adesso non posso ripetere tutti gli insulti perché sennò veramente è la verità. Io posso andargli antipatico, no, a volte gli vado antipatico, però è la verità, io non riesco a mentire, cioè non riesco a mentire. Vabbè, andiamo, di cosa stavo parlando? Siracusa, perché non...
1: Perché Siracusa?
0: Non so,
1: stavi dicendo non per... no, questo volevi dire.
0: Che cosa?
1: No, siccome hai detto delle repliche, allora...
0: Ah, questo dire, è... Allora, stavo dicendo che io vi voglio bene, vi amo tanto. E quando venite a teatro, quelli che vengono a teatro, li amo un po' di più, ma non perché mi portano i soldi, soprattutto perché mi portano i soldi. Però, sinceramente, lo dico sinceramente, io di soldi non ne ho tanto bisogno, nel senso che sto abbastanza bene, non sono ricco, neanche povero come Ugo. Però io faccio le serate a teatro, che uno o un altro mi dice, ma che cazzo te ne frega di andare a teatro, fa lo spettacolo, metti lì, sudi, fai, imbrichi, pago teatro, i tassi, cazzo. Dici, ma statene a casa in piscina, cavolo. Potrei andarmene in vacanza. Invece no, metto là. Ma sai perché? Perché mi voglio vedere in faccia. Voglio vedere chi mi ascolta in faccia, lo voglio vedere come ride quando io faccio la battuta sul palco. Voglio vedere come ridete. E sta cosa mi è come... Quando arrivi a una certa età, certe soddisfazioni non ti bastano più, ce ne vogliono altre. Queste sono le mie, non so quali sono le vostre, però diciamoci la verità, quando sei fidanzato o sposato da un sacco di anni, anche quando arrivi, anche single, ma arrivi a una certa età, quelle cose là, sì, una volta tantum. Ma la cosa che ti soddisfa di più è l'amico che ti dice che ti prende a pacche, uè scemo che sei, vai al bar, uè fratello come stai, ti vedo, cioè fai una cosa, un lavoro che ti soddisfa, tagli il giardino che l'erba ti fa l'applauso, cioè,
1: ti fa l'applauso.
0: A una certa età quelle soddisfazioni sono molto più gratificanti di quei 5 secondi rarefatti quasi 5, non credo a 5, adesso non l'ho mai contato, però vabbè. Andrea, io
1: no, scusa Andrea, a proposito di teatro, Andrea, posso ricordare che inizia il nuovo tour teatrale, Andrea?
0: Ecco, perché non l'hai mai fatto, voglio dire.
1: L'ho già fatto.
0: Allora, noi siamo un po' impertinenti nei confronti dell'ascoltatore nel ripetere questa cosa del teatro. Faremo ottobre, poi faremo una serata a novembre, una serata a dicembre e poi finisce l'anno, ragazzi. Io ve lo dico, finisce l'anno. prossimo anno non so se faremo ancora lo spettacolo, perché no, perché vediamo, ha un progetto diverso, nel senso che vorrei andarmene a fare la diretta da un'altra parte e quindi non essere qua in Italia fisicamente. Ci sono in radio, ma non fisicamente. Quindi questi sono gli ultimi spettacoli. Faremo ottobre, una data a novembre e una data a dicembre. Poi dopo finisce l'anno e l'anno dopo non si sa, vedremo insomma come va a finire il lassativo. Gli effetti del lassativo, tu quando prendi il lassativo tu non sai l'effetto se è immediato o a lunga gettata, capito? Non lo sai, gettata nel senso, il termine non era giusto, non so se è immediato, nell'immediato, fra un'ora, due, tre, quattro, cinque. Tu quindi cosa fai? Nella testa dici vabbè, devo andare a fare questa cosa, e quando puntualmente, come entri al supermercato, pam, ti prende lo sconforto e cominci a attaccarti al carrello, le dita si sovrappongono, quelle dei piedi però, e cominci a stringere tutto quello che c'è di possibile, sei al supermercato, il supermercato non c'ha bagni, io non ho mai capito perché un posto così grosso non c'ha un uccesso, ma non ho capito perché al bar 20 metri quadrati ci deve essere obbligatorio il bagno. E anche per gli handicappati, no? Per i disabili, scusate, non si può parlare in Italia, non si offendono tutti. Disabili, è sempre un termine. Vabbè, diciamo. Comunque, io non so perché in un bar 20 metri quadrati c'è il bagno obbligatorio. Un supermercato 500 metri quadrati non c'è un bagno, ci saranno più persone al supermercato o no? Ci saranno più possibilità di andare al bagno o no? Sbaglio? L'incontinenza perché non c'è un bagno? E non l'ho mai capita questa. Vabbè, andiamo avanti. Stavi dicendo, scusa se ti ho interrotto, non volevo pagare perché
1: cos'è?
0: È arrivato il freddo,
1: con chi parli?
0: La zanzara,
1: scusa,
0: con Moncler si è presentato stamattina. L'ho smanicato. Dimmi.
1: Allora dicevo, parte il nuovo tour, avete sentito Andrea, fino a dicembre.
0: Allora, sono 5 serate, 3 a ottobre, 1 a novembre e 1 a dicembre. Non è che è un Turino
1: che parte a ottobre, dove 10 di ottobre saremo a Mantova.
0: Sì.
1: Il 16 di ottobre saremo a Rovereto. Il 24 di ottobre saremo a Bellarigia Marina, Rimini.
0: Ecco, qualcuno ha scritto, ma fa ancora caldo a ottobre. Adesso tu pensi che l'estate duri per sempre, ma purtroppo ti devo dire che non è così. Quindi già tra un po' ci dovremmo mettere la felpettina. E a ottobre un maglione con più o meno, quindi non ti preoccupare, che non ti viene a scaldare il teatro, su, non ti preoccupare. Dimmi.
1: Allora, per avere
0: scapestrato, dimmi.
1: Per avere info e prenotare,
0: molti dicono a Pescara ci tornate, ad Ancona ci tornate. Non credo, ragazzi. Quest'anno no. Ve lo dico già per certo. Non è che non c'ho voglia di lavorare, ci mancherebbe. Però facciamo le ultime 5 serate e poi
1: vediamo
0: marzo, aprile, vediamo se qualcosa ci viene in mente. Dai.
1: Allora, chiamatemi o mandatemi
0: lo spettacolo. Bisogna scrivere lo spettacolo che faremo.
1: È
0: uno spettacolo, ve lo dico io. È uno spettacolo che vi prenderò a pallate.
1: Ma che spettacolo è?
0: A pallate. Io vi prendo a pallate. Allora, uno si aspetta che sta dicendo una cosa strana con le palle. Io prenderò a pallate gli ascoltatori. Poi dopo, non sono palle mediche, palle leggere. Vi spiego. Beh, quando lo vedrete, lo spettacolo è tutto strano. Vabbè, andiamo avanti.
1: Però per vedere tutto questo dovete chiamarmi o mandatemi un WhatsApp. 389 83.
0: Attenzione, prima del bagno, del nome. Ciao rincoglione, ora i supermercati sono obbligati ad avere il bagno. Ah, vedi, Petrus da Varese. Petrus è quello dell'amaro.
1: È l'amaro Petrus.
0: Ma pensate, io pensavo fosse estinto anche lui, invece non. Molti amari sono estinti, non.
1: Siamo noi che siamo anziani col Petrus.
0: Petrus Monegamp. Mamma mia. Vabbè, comunque, Petrus da Varese dice che nei bagni, nei supermercati adesso è obbligato il bagno. Ah. Ma da adesso forse. E io quando vado non lo trovo mai. Invece i cinesi ce l'hanno, eh?
1: Ah, ce l'hanno.
0: I cinesi, non c'è scritto bagno, però io c'è una porta, io entro ed è un bagno. Ed è un bagno. E vado là e vado là anche se non devo comprare niente. Non, la carta igienica è gialla, vabbè. Non, andiamo avanti, dai, rimbambito.
1: No, comunque c'hanno ragione, Andrea. Nei supermercati è sempre esistito il bagno, solo che tu non l'hai mai visto. C'è una super insegna, Andrea. Cachi.
0: Una battuta questa.
1: Ah, battuta, il reparto dei cachi.
0: La vuoi anche spiegare? Interessante. No, a me è bravo, ragazzi. Ma perché non fai tu un monologo?
1: Ma non sono capito. Io
0: ti fai tutte queste battute e continui. Pam, pam, pam. A fine serata non c'è più l'anca. Cioè, non. Perché lui quando batte si batte sull'anca, capito? Pensa dopo un'ora e mezza di spawn, non c'è più l'anca. Vai in giro tutto sto. Torni a casa storto. No?
1: Allora, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp. 389.
0: Ma che vuol dire mandatemi un WhatsApp?
1: Se non fanno in tempo a chiamare, mi mandano su WhatsApp.
0: Non fanno in tempo perché c'è.
1: Se stanno lavorando, mi mandano WhatsApp, io poi li richiamo. Quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp. 389 83 34 825. La locandina la trovate postata sia come post che come storia sulle nostre pagine social.
0: Che bravo, è un professionista quando deve dare i numeri, veramente è una cosa altro che coso lì, come si chiama?
1: Ma chi?
0: Quello che è dell'otto, come si chiama quello?
1: Chi è?
0: È quello, quello che dice i numeri all'otto.
1: E chi è?
0: Avrà un nome, avrà un nome.
1: Ma no, ma che secondo te c'è ancora l'umano che dice i numeri?
0: E chi c'è, scusa?
1: È un computer che fa agire
0: ma,
1: i numeri.
0: Ma basta con sti computer, basta! Basta che mi fa una paura questa cosa. Ne parliamo dopo. Mi fa una pure tutti sti robot che tutti contenti che ci stanno arrivando i robot. Ma che siete scemi? Ma ci sostituiscono. Ma a noi non sarà difficile, non basta il Mac del primo Mac, come si chiama? Il Macintosh, il primo computer, quello, la scatola quella lì, per sostituire noi un attimo, cioè proprio il primo PC, quello fatto nei garage da Flintstone e Brandy.
1: Ma chi sono?
0: Come si chiama? Chi sono? Che hanno fatto i computer, come si chiamavano? Sono. Come si chiamavano?
1: Era quello di
0: Baywatch.
1: Ma chi?
0: Non era Baywatch. Io prima di morire dirò Pamela Anderson, cioè Pamela Prati, cioè io
1: però, Pamela Prati.
0: Sì, sicuramente io non io sono rimasta a quelle tette lì e basta, non
2: Andrea,
3: tavolo
2: show su Studio Più
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report. Lo hanno deciso i vertici RAI al termine di un'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto è prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda. Si legge in un comunicato stampa di Viale Mazzini. A Sigfrido Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale. E sulla decisione dei vertici RAI è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci. Scelta mediocre che decreta la fine di Report, uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione d'inchiesta. L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 i dispersi, le autorità aggiornano ancora il bilancio della catastrofe, sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di aiuti immediati alla popolazione civile. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti questo fine settimana, la stima è dell'osservatorio dell'ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica, al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Basket al via la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Alle 20 Italia in trasferta contro la Bosnia. Gli azzurri sono secondi nel girone a 6 squadre che consegnerà alle prime 3 il pass per il torneo iridato in programma l'estate prossima in Qatar. È tutto, a più tardi.

0: senti.
1: Cioè, presente quando ti lascia la donna o ti lascia l'uomo, tu ti chiudi in una stanza che poi è la tua stanza, ti butti sul divano o sul letto o sul divano letto e succede questo: e accanto a te una vaschetta di gelato.
2: E non devo

0: c'è uno che ha scritto: cavolo, comunque è molto meglio ascoltare le vostre repliche 100 volte piuttosto che c'era del lassativo in fondo. Vabbè, i gusti sono gusti, ragazzi. Noi non siamo meglio di nessuno, cioè non, io non mi sento irto in colle, non, come si dice? Come si dice?
1: Sono termini nuovi.
0: Vabbè, lascia stare, non. Allora, qualcuno chiede Pozzuoli, qualcuno chiede
1: perché
0: la canzone triste è offerta da GM Salotti, Pozzuoli. Basta, ma ridi senza senso.
1: Ma
0: lui ride. Ride perché? È contento, lui è contento, è un contentone. Sei un contentone.
1: Ma scusi, Bob,
0: cioè il contentino e il contentone. Il contentone. No, mi ricordo sempre una frase di una donna una volta: vabbè, dai, facciamo contento il bambino. mi è rimasta impressa questa frase per sempre. Proprio non. Posso dire una cosa alle donne? La dico sottovoce così. Cioè, noi siamo veramente. Aspetta, che mi sta chiamando un fans. Un fans. Pronto, fans?
2: La canzone triste offerta da Walter Massa.
0: No, questo no. Non fate così, che poi lui non gli piace questi scherzi, non gli piace. Si offende. Se uno si offende, non potete scherzare. Con noi scherzateci. Dite che siamo delle. Digli che è un ciccione brutto e fetente, che io sono un parrucchino brutto e pelato. Che ne so, qualsiasi cosa, non ci offendiamo noi. Ci dicono di tutto, ma non. Poi c'è gente che si offende e non lasciate la stare, poverini, non ci rimane neanche. Ma allora, sono Anna, volevo fare uno scherzo alla mia collega Alessandra, che oggi compie 50 anni. Il suo numero è questo. Ma che scherzo?
3: No, non l'ha scritto.
0: Se
3: non ci scrivi quello che vuoi fare, Anna.
0: A seconda puntata. Perché adesso le donne scrivono in serie. Come le serie di Netflix. Aspetta un attimo, c'è un altro fans. Pronto?
4: Mica cavolo.
0: Sì.
4: Ma che brutta morte ha fatto quello che porta il cognome più importante d'Italia.
0: E chi è quello che porta?
3: Ferrari.
0: Ah, Ferrari. Ferrari. Ah, no, ma non è morto.
4: No.
0: Ancora no, cioè non.
4: Ciao bello.
0: Cioè, è forte, però non. Sarà un ferrarista lui. È un ferrarista. Che poi io dico una cosa sulla Formula 1 che io non seguo. Però mi hanno detto che c'è un italiano che corre con. Non dico una cavolata, o la Mercedes o la McLaren.
3: Ma non è che è Michi Antonelli? Antonelli, sì.
0: È italiano, no?
3: Come no?
0: È italiano.
3: Sì, giovanissimo, il più giovane pilota in assoluto.
0: Che è il più bravo di tutti.
3: Che vince sempre.
0: Ma io dico, no? Ma la campagna acquisti nella Ferrari? ma chi la fa? No, fatemi capire, perché non. Cioè, l'italiano buono ce l'abbiamo e l'abbiamo dato ai tedeschi. Cioè, non. C'è qualcosa che non va. O gira con i sandali, col calzino bianco anche lui nei box. Allora gli hanno detto, no, lascia stare, vai di là. Altrimenti c'è qualcosa che. Allora, ai giovani voglio dire una cosa. Io vi invidio, primo perché avete una carrellata di cose da fare e io sempre meno. Vi invidio perché avete una carrellata.
3: Dai,
0: e mi fermo qua. Da vedere, perlomeno è da vedere. E io molto meno. Vi invidio per un sacco di cose, ma una cosa non vi invidio: le ciabatte col calzino.
3: È vero.
0: Mi dovete dire il motivo. Cioè, io voglio capire perché il calzino bianco poi si sporca e diventa anche brutto da vedere con sta ciabatta di plastica. Ma che moda è questa? Chi ha tirato fuori questa moda? Io voglio il colpevole, perché è inutile, è facile puntare il dito su Trump, voglio dire, ne fa di cazzate, no? C'è uno che fa tutte ste cazzate, come fai a non puntare? Anche uno che è morto risorge e dice Trump, cioè è normale, fa una marea di cazzate che non finisce più. Ma uno che fa una cosa del genere è quasi più grave di Trump. Perché questo ha infettato tutti i giovani. Tu li vedi andare in giro con queste ciabatte come le ciabatte di pelo per le donne. Adesso mi dovete dire, cioè Vabbè che c'avevi i piedi freddi. Ma ad agosto. Infatti uno mi ha scritto prima, mi ha detto ho trovato uno al centro commerciale con una minigonna ascellare. Si vedeva tutto. Che si vede la riga. Quella è la riga, la piega, quella è una piega che viene quando una non dice, come si può dire? Non si esercita. Allora, è una piega imbarazzante, no? E queste donne con sti minigonne, io non sono un perbenista neanche un azionista, però. Però dico, ma che va in giro con sto coso di fuori, cioè non è bello, ma non per me, per mio nonno, cioè non, quello gli pia l'infarto. Allora hanno questi toppettini che si vede, diciamo, perché praticamente prendono aria da sotto, penso, perché vengono spostati dal seno, no? Quindi c'è questa, però quando camminano svolazzano e si intravede, diciamo, il seno. Io non sono un berberista, neanche un azionista, però voglio dire, cioè non sono un azionista di UPOL, però non praticante. E poi c'aveva le ciabatte di pelo. Adesso tu mi devi dire il motivo. È un po' come il giovane che va in giro col calzino di spugna e la ciabatta di plastica, quella da doccia, che io da ragazzino mi vergognavo di portarla anche solo per farmi la doccia. Quando andavo a fare nuoto, mia mamma mi metteva nella borsa queste ciabatte, non le ho mai usate, mai, pieno di verruche, anche non mie, ma io non le ho mai usate, mai, mai, mi vergognavo, anche in doccia da solo, mi vergognavo, guardavo i piedi, ma no, ma che roba brutta, volevo amputarmeli, cioè non... allora le ho buttate, vabbè, cazziatone della mamma, le ho pagate 1000 lire, come serve 1000 lire, vabbè, bisogna, allora, ogni tanto bisogna prendere questi stilisti e fargli delle domande. Cioè, cosa ti ha spinto a fare questo? Perché c'è, cioè, l'influencer, ci sono gli influencer che ti vanno in giro con queste cose. E quello lì che si fa influenzare. E dice, vado anch'io in giro così. Ma quello l'ha solo fatto. Ma non è che va in giro così. Quello ha creato il prodotto per prenderti per il culo e fare i soldi. Ma non è che quello va in giro così. Quello non ci va in giro così. Tu, allora, mo sinceramente, no, io non ce l'ho con nessuno. Sono un criticone, sì. Anche di me stesso, sì. È vero. Sono un coglione, sì. Però posso dire una cosa. A volte io vedo della gente che va in giro con delle marche, senza fare nomi, esagerate sulle maglie, sui giubbotti, sulle cose. Io dico una cosa: quello che ha creato quel marchio là non ci va in giro così. Ci sarà un motivo. Scusami, sbaglio o no?
3: No, giustissimo.
0: È come quello che viene tradito dalla moglie, cioè lui è consapevole che la moglie c'ha l'amante, ma è felice. Perché è felice? Perché lui non deve fare lavoro sporco, cioè nel senso che se sei sposato da 40-50, dici, se tua moglie viene a letto, ma vale anche per il marito, vale anche per le donne, se la donna molto spesso sa che il marito c'ha l'amante, ma gli va bene così. Perché se solo dovesse pensare per un attimo e quello una sera si gira nel letto e dici, amore, sai che gli prende un infarto, gli cascano tutti i peli all'immone, c'è una moria di pelo, c'è una roba, gli viene l'orticaria, gli viene, e quindi è consapevole e felice che il marito c'ha l'amante. È uguale, quello che crea il marchio non ci va in giro così con scritto lui Pittone, non ci va in giro così. Però c'è gente che va in giro, più è grossa la mano, più azzadie, io sono importante, ci ho scritto lui Pittone,
3: ma chi è?
0: Mamma. Vabbè, niente ragazzi, andiamo in pubblicità, siamo già ritardanti, e quindi è meglio che andiamo in pubblicità subito, vai. Ah, scusa, devo schiacciare.
5: Andrea,
6: da tavolo,
5: show
6: su Studio Più.
7: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Densa, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Densa, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: Ma ti sei fatto una foto in spiaggia Riccione?
1: No.
0: No, sembri tu però, cioè ma non...
1: Sì, fai vedere.
0: Cioè, aspetta un attimo,
1: non
0: la pubblico...
1: qualche animale,
0: la,
1: no?
0: La pubblico
1: se sarà qualche animale! No, non no, so se impastato.
0: Allora, andate nelle storie, vedere, andate nelle vedere. Storie della mia pagina Instagram, perché c'è Ugo che si è fatto la foto sulla spiaggia. Aspetta, mettiamoci una canzone che è triste. Ma no, questa non è triste. Allora, lui praticamente è sei tu. Aspetta, okay.
1: Ma è umano?
0: Pubblicata.
1: È umano,
0: pubblicata.
1: È umano almeno?
0: È umano.
1: O è un animale?
0: Non lo posso dire, non posso svelare la cosa.
1: Allora,
0: comunque, entrate sulla pagina Instagram di Andrea Catavolo e trovate nelle storie Ugo che si è fatto la foto all'ombra, alla sua ombra sulla spiaggia di Riccione. Ragazzi, meraviglioso.
1: Ma non è pronta ancora.
0: Ah, non è pronta. Vabbè, sarà pronta quando sarà pronta. Dopo la vedrai. Allora, l'ha vista. Mamma,
1: ma è un'ombra!
0: È un'ombra, sei tu.
1: No, porca miseria.
0: Ti riconosci?
1: Ma sai che...
0: Hai capito chi è almeno?
1: Chi? Lui?
0: Lui, chi è? Non sei tu, anche se sembri tu veramente.
1: Ma no, ma c'è una cosa che sporge, è un pisellino.
0: No, quello non è il pisellino, quello è il pantalone slacciato, non
1: ma
0: c'è
1: da... No, ma lo conosciamo?
0: Ma come? Dai, come fai? È uno dei Simpson.
1: Ah, è Homer!
0: È Homer! Tu sei Homer marrone, lui
1: marrone.
0: È Homer giallo, sei Homer marrone. Io fossi in te cambierei proprio nome e cognome. Cioè, quando ti presentano, signori e signori, a Pescara c'è Homer Marrone, senti come suona, ma bene
1: chi?
0: Ugo Palmisano, uno sfigato, cioè non Homer Marrone. Cioè, bellissimo.
1: Homer Brown.
0: Homer Brown, yes. Homer Brown, yeah.
1: Homer Brown.
0: Mamma. Ragazzi, allora, Catavolo, buongiorno. Io non so se Achille lo paghi, però questa cosa che lui non viene mai in orario è irrispettosa nei confronti degli ascoltatori. Allora, posso dire una cosa su Achille, ragazzi? Possiamo dire tutto a Achille, e basta.
1: Non ha detto niente.
0: Cioè, ha detto tutto, cioè, nel senso.
1: Detto niente.
0: Allora, uno che si lascia insultare così, cioè, ma dove lo trovate? Mi dovete dire un altro programma radiofonico dove voi potete insultare in modo vergognoso gli speaker che siamo noi. Speaker, poi tre parlanti, tre rane parlanti. Cioè, dove esiste un programma così? Esiste un programma così?
1: Non credo.
0: No, e allora, tanto di rispetto nei confronti degli accumulatori di insulti. Cioè, non, noi siamo la discarica delle vostre frustrazioni.
1: Certo.
0: È vero. Cioè, non,
1: certo.
0: Allora, mi hanno mandato la foto di una donna che si è abbronzata. Allora, posso descrivere la foto? La descrivo solo la parte bassa. La parte bassa. Allora, praticamente, quando la donna prende il sole con un costume grosso e poi il giorno dopo si presenta al mare col costume piccolino, si vede il bicolor.
1: Sì,
0: si vede,
1: sì,
0: la parte abbronzata che è la parte bianca, la fascia bianca, diciamo, praticamente la chiappa viene divisa in due.
1: Sì.
0: Adesso non so se lo fate per far sì che la chiappa sembri più piccola, non so che strategia sia, perché le donne hanno tutte strategie strane, però io dico, no, cioè, ma non è meglio prendere il sole col costume piccolino il primo giorno e magari il secondo giorno, so che voi siete più intelligenti di noi,
1: sì, sì,
0: però così a logica, a meno che non ci sia un'altra spiegazione. Allora, la donna è passata da sposata a divorziata nel giro di un giorno, cioè, oppure il marito è partito e è tornato al lavoro. Sai che le donne, marito e moglie, vanno in vacanza insieme, poi dice il marito: io devo tornare al lavoro, vai, io rimango qua al bagno 32, che c'è un bagnino che è simpaticissimo, e quindi diciamo che il primo giorno che c'era il marito si è presentato col costumone, quelle da muta da sub, il giorno dopo che il marito non c'era, Cooper, insomma, quindi si vede, diciamo, la parte bianca che verrà colmata poi dalla bronzatura di quel giorno. Verrà. Vabbè, andiamo avanti, non scendiamo in particolari beceri, che so già che volete arrivare lì voi, lo so, siete dei ghepardi. Maculati.
1: Dai.
0: Allora, un altro programma di deficienti come voi è la zanzara, è quello dove c'è Cruciani
1: Cruciani
0: Giorgio Cruciani
1: e Paranzo
0: Franco, come si chiama? chiama? Di nome come si chiama? Giorgio?
1: Non lo so.
0: Vabbè, Andrea Cruciani, non.
1: Non lo so, non mi
0: Filippo. Vabbè, insomma, non vede il nome. Sergio Cruciani.
1: Ma che ne so?
0: Vabbè, comunque. Sì, diciamo che loro sono. Trattano degli argomenti un po' più spessi di noi, nel senso che sono più intelligenti. Non, noi siamo un po' più bassa quota, insomma. Non, io sono il giornalista più ignorante d'Italia, quindi non posso permettermi. No, chi è che viene a farsi, diciamo, intervistare da me? C'è nessuno. Nessuno. È impossibile. Allora, Ugo non è venuto a salutarci, eravamo lì per loro, per loro.
1: Ma
0: non,
1: dove?
0: Non lo so, a Riccione forse.
1: Ma a Riccione c'era migliaia e migliaia di persone, chiedo scusa, ma non vedevo tutti.
0: Ah, vedi, beh, sei una brutta persona.

0: spettacolo che fai, tutti che vogliono sapere dello spettacolo che facciamo a ottobre. No. Vi ricordo, faremo 3 date a ottobre, una data a novembre
1: e una a dicembre.
0: Basta, poi dopo ci fermiamo perché dobbiamo riflettere su noi stessi. Me ne devo andare, ragazzi, all'estero. E quindi devo andare all'estero. C'ho l'FBI alle calcagna. Lo spettacolo, come sarà lo spettacolo? Lo spettacolo non si sa. È una sorpresa. Da una parte può essere in un modo, da un'altra parte può essere in un altro modo. Esatto. Cioè, non è che è sempre uguale.
1: Esatto.
0: Cioè, è uno spettacolo particolare. Vi ho già detto, ho dato una spoilerata, vi prenderò a pallonate. Basta. Questo vi ho detto. Però palloni leggeri.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: leggeri.
1: Sì.
0: Quindi basta. Se no, dico tutto e sveliamo l'assassino. Insomma, non,
1: sveliamo l'assassino.
0: Che dai, non si può svelare l'assassino. Allora, litiga con la moglie e cammina per 450 chilometri per smaltire la rabbia. Quando è tornato a casa, chiaramente la moglie gli ha detto: comunque ho ragione io. E quello è ripartito di nuovo. Altri 450 chilometri. Forrest Gump. Cioè, praticamente questo qua ha litigato con la moglie. Per non star lì a litigare, ha preso per smaltire la rabbia. Si fa così, vedi, si fa così. È inutile litigare, prendi e te ne vai. E cammini per 450 chilometri. Bellissimo. Pensa che una volta io litigai con la mia fidanzata tantissimi anni fa, non mi ricordo neanche più il nome della fidanzata, però era Mora, mi sembra. Mi ricordo che ci ho litigato proprio di brutto, sono arrivato fino a Cuba, cioè ti dico solo questo, cioè non vabbè, andiamo l'anno dopo Brasile, cioè io ho fatto tutto il giro dei Caraibi quando si litiga, insomma, non non bisogna badare a spese, non, come si dice, non bisogna,
1: hai già detto bene.
0: Centellinare, no? Prendi che fai, vai dove vai, a Frosinone in vacanza. Volevo fare i complimenti, non parlo mai di calcio, ragazzi, sapete, lo sapete, però una cosa la devo dire, volevo fare i complimenti alla grande Juventus nuova che ha vinto 1-0 contro il Frosinone. Adesso perché uno può pensare il Frosinone è una squadretta così, è attrezzata, voglio dire, pensa che tutta la squadra del Frosinone costa esattamente come la panchina della Juve, la panchina, ma non quelli seduti in panchina, la panchina proprio, non la panchina dello stadio di Torino, costa un botto, costa, non, fatta da Giugiaro, non,
1: da Giugiaro,
0: andiamo avanti, andiamo avanti. Mamma che vergogna, andiamo avanti. Buongiorno ragazzi, chiamate Giuseppe Cruciani, lo speaker della Zanzara, Davide da Reggio Emilia. Giuseppe Cruciani, ma che lo chiamo a fare, non, che gli dico, non, che gli devo dire, ma il cane di Achille viene? Il cane oggi non viene, ragazzi. Non è, sono le 8:30. Non è...
1: Beh, no, può sempre. L'altra volta è arrivato ai 45.
0: Ci può sempre sorprendere, ragazzi.
1: Sì,
0: non, Allora, aspetta, c'era uno scherzo da fare intelligente. Non l'abbiamo perso, chiaramente. Le persone che poi. Marco, lo scherzo. Eccolo qua. Vediamo se è questo. Non è questo. È questo qua. Sì, è questo qua. Sì. Allora, lo scherzo volevo fargli così. Il tuo amico Gian Claudio, in occasione dei suoi 50° compleanno, ha scelto di mandargli il corriere di HL a casa di Alessandra alle 10 per lasciargli un pacco di 2 metri e gli devi aprire il cancello di casa. Ma non ho capito niente.
1: Cioè, tu sei il corriere e gli devi lasciare questo pacco di 2 metri.
0: Sono Anna, volevo fare uno scherzo alla mia collega Alessandra, che oggi compie 50 anni. E il suo questo è il numero. Lo scherzo volevo fargli così. Il tuo amico Gian Claudio. Ma chi è Gian Claudio?
1: L'amico di questa qui dello scherzo.
0: Mamma, mi sta sudando la testa. mamma, è complicata la cosa per uno che non è intelligente. Non, più semplici, per favore. Semplici, cioè, noi siamo basic. Posso dire una cosa che volevo dire prima, poi faccio lo scherzo sugli uomini. Noi siamo basic. Io quando vado con i miei amici cinquantenni, io mi rendo conto che siamo ancora dei bambini. Cioè, se tu parli con noi 50 anni, a noi 50 anni, cioè, fa discorsi un po', capito? Cioè, si impegna, si è impegnata. Io mi rendo conto che noi siamo ancora dei ragazzini. Cioè, se ci dai a noi cinquantenni una macchinina, tu prova a mettere, fate questo esperimento, prendete una macchinina, sai le macchinine quelle che ci giocavi da bambino?
1: Sì, sì, sì.
0: Tu gliela metti sulla, anche un capo ufficio di quelli importanti, gli metti una macchinina sulla scrivania, quello la prende e la lancia.
1: Gioca.
0: Tutti. Siamo fatti così. E mi fermo all'esempio della macchinina, perché non noi ci accontentiamo.

0: di quattro cose, cioè, capito? Noi siamo felici con quattro cose: la macchinina e mi fermo, andiamo avanti.
1: Io sono andato avanti.
0: Tu sei andato avanti? Perché sei un disgraziato, sei una persona fetente.
1: Certo.
0: Aspetta, ho fatto il numero sbagliato comunque, 90. Ma che numero ho fatto, ragazzi?
1: 90, ti rubaste un brezzo.
0: Basta, sei veramente pessimo. Ridi meno, perché alla gente dai fastidio.
1: E ci palle.
0: Io devo portarti le critiche.
1: Ho capito, mi sembra cute, cascas.
0: No, tanti. Perché sei contento, alla gente dà fastidio. Un po' meno. Dici, ma che cazzo fa? Quello ride e basta, è contento. Non devi essere contento. Allora, io sono il corriere, attenzione. Buongiorno signora, sono il corriere. Pronto? Pronto signora? Mi sente? Sono il corriere. Un bacco da 2 metri, ma non mi ha scritto il coso di casa, l'indirizzo.
2: Pronto?
0: È pronto la signora Anna?
2: Sì, Andre.
0: Ma no.
1: Con la radio accesa.
0: Ma no, con la radio accesa no. Ma beccato in meno di un secondo. Meno di un secondo.
2: Non ci credo.
0: Amore mio, come stai? Ma fai gli anni oggi?
2: Sì, faccio gli anni, ma io sono in diretta in questo momento.
0: Sì, amore, sei in diretta.
2: Ecco, esatto, io ho la voce da sonno.
0: No, c'hai una bella voce, sei anche truccata, ti vedo, insomma.
1: Come
0: sei,
1: ti vedo qua?
2: Sì, è vero che sono truccata, profumata, truccata, appena docciata.
0: Pettinata, brava, così, tutta imparrucchiata. Dov'è che vai?
2: Oggi vado a lavorare, poi vado a festeggiare. Vuoi venire con me, Andrea?
0: Ma volentieri, non so se il marito è d'accordo, non...
2: Sono senza marito.
0: Fidanzato?
2: Neanche.
0: Allora, io potrei venire, ma siamo un po' distanti. Dov'è che abiti?
1: Io potrei venire.
2: A Verona?
0: Ah, ma neanche tanto, cioè non... Vabbè, il mio numero ce l'hai, male che vada.
2: Grazie,
0: ti faccio gli auguri. Senti, ma a proposito di sei single, quindi...
2: Esattamente.
0: Senti, ma io c'ho un amico, adesso non... c'ho un amico che è single, che ha 50 anni anche lui.
2: Sì.
0: È simpatico, è carino, cioè un modo di fare, una brava persona.
2: Dai, allora presentamelo, dai, facciamo come si dice l'incontro uomini e donne, facciamo.
0: Ah,
2: va bene?
0: Si può fare, non io gli posso lasciare. Gli posso lasciare il tuo numero.
1: Che non mi sente.
2: Va bene, combiniamo, dai.
0: Combiniamo, va benissimo. Ok, allora gli lascio. Okay. Senti, si chiama Ugo. Sì. No.
2: Ciao Ugo, fai usare, ok.
0: Potrebbe andare come uomo.
2: Sì, dai, ma a parte che ci conosciamo. Ciao Ugo.
0: Non ti può sentire Ugo, però cioè lui ti sente, ma tu non lo senti. Comunque gli posso dare il tuo numero.
2: Sì, vai tranquillo.
0: Ok, va bene. Un abbraccio, ciao Anna.
2: Grazie.
0: Ciao. Mamma mia, ragazzi, ma cos'è? Uomini e donne che fate incastri di persone? Ugo, bello.
1: Ciao, caro.
0: Mamma. Ma tu cosa fai, donne?
1: Ma non gli faccio
0: ma
1: niente.
0: Ma tu le sciupi veramente?
1: Ma non le sciupo.
0: Tu le metti a dieta?
1: Ma quale dieta?
0: Tutte le donne che vengono con te sono sciupate. Cosa fai? Non le fai mangiare? Cosa? Non capisco veramente, no? Fai saltare pranzo, scena, colazione. Allora, grandi sorprese nello spettacolo nuovo dove Aziz, padre Ivo, non mi ricordo gli altri.
1: Elvira.
0: Nando.
1: Ernesto. Ciro.
0: Ciro. Carlo Maria.
1: Carlo Maria.
0: Zanzibar.
1: Chi è?
0: Se no mettiamo un altro. Ci saranno tutti. Perché faremo una sorta di tutti. Allora, siccome è l'ultimo spettacolo che facciamo, io butto dentro tutto. Cioè, tutto quello che mi piace fare, quello che mi è piaciuto fare in questi anni. Poi ci sarà anche qualcosa di nuovo e vi prenderò a pallonate, ve lo dico. Però ci saranno tutti i personaggi anche che si intersecano all'interno dello show del Once Fragates. Noi siamo il 10 di ottobre, siamo a Mantova. Fate in fretta, se no vi rompiamo i coglioni in maniera frustrante a dire queste cose in continuazione. Chiamate subito, così blocchiamo le vendite e non se ne parla più.
1: Oh.
0: Allora, il 10, scusate se sono stato scurrile, però insomma, ogni tanto ci vuole.
1: Certo.
0: Se no, uno dice sempre che maschi parli così bene, che la perbenista così non va bene. Cioè, ogni tanto una parlaccia la dici pure tu. Sì, la dico pure io, ci cioè, mancherebbe. Allora, il 10 ottobre siamo al teatro a Mantova. Poi il 16 di ottobre siamo a Rovereto. Uno ci ha scritto: ma venite a Rovereto? Sì, il 16 ottobre. E il 24 di ottobre siamo a Rimini. Gli ultimi tre spettacoli di ottobre, poi ci sarà uno a novembre e uno a dicembre, non si sa ancora dove. E poi chiudiamo la rassegna. Quindi, se volete chiamare, chiamate. Anzi, dovete chiamare, perché sennò veramente stiamo qua. Che fa? Dai, cioè, no, faccio i cazzi miei, me ne vado in vacanza. Basta. Allora, il numero per avere maggiori informazioni sulla serata, che vi darà Ugo,
1: è il mio.
0: Sulle serate a teatro, sulla serata a teatro è il suo. Vai.
1: 389 83 34 825. Ve lo ripeto per chi non lo avesse: 389 83 34 825. Comunque il numero lo trovate sulla locandina sia come post che storia sui nostri social.
0: Perfetto, molto bravo. Preferì. Andiamo avanti. Uno ha scritto: siete tornati bastardi. Sì, allora canzoncina e poi torniamo. Vai, vai. Qua siamo, torniamo. Qua.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
5: I Remember Yesterday,
4: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti.
5: I Remember Yesterday,
4: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

C'è uno che ha detto: te li rompo io i puntini puntini quest'anno. Venite a Fermo? No, no, ragazzi, sicuramente no. Sono le ultime serate, le facciamo qua e poi Massimo Rimini, poi chiudiamo. Chiudiamo, insomma, andiamo avanti in continuazione.

0: Oh, Andrea.
1: Indovina chi mi ha scritto?
2: Aldo Baglio.
1: No.
2: No. Aldo Giovanni e Giacomo. No.
0: Massimo D'Agliesi. Massimo, vabbè, ma... devi venire a Bellaria se vuoi venire, non veniamo giù.
2: Non veniamo più giù di Bellaria quest'anno. Non ce la sentiamo perché dovrei girare col pallone Ambu per Ugo. Non...
0: Pallone Ambu!
2: Ambo!

0: storia triste, ragazzi. Questa è una canzone triste. È la storia triste di una ragazza che si è finta dodicenne, ma in realtà aveva 38 anni. E si è finta dodicenne per farsi adottare. No, tu stai ridendo di una disgrazia. Vedi come sei? Sei una persona brutta. Questa ragazza, per farsi adottare, ha finto di avere 12 anni, ma ne ha 38. I nuovi genitori si sono insospettiti quando ha citofonato per farla uscire un ragazzo di 86 anni. Con la Lamborghini, però. Sono un po' insospettiti, però niente di grave, cioè, nel senso che non, gli vogliono bene come se avesse 12 anni. Quindi non, vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, poi fai uno scherzo, mio amico Nicola è in vacanza in Calabria. Ieri era a pesca, inventa qualcosa che deve dare indietro il pesce pescato. Adesso io amo gli scherzi improbabili perché sono improbabili, però se non mi dici dove ha pescato, il paese, che ne so, la località, chi sono io?
1: Ma poi scusa, come li fai?
0: Ci sono dei posti dove è vietata la pesca. No, è vero, ci sono dei posti dove è vietata la pesca, tu non puoi pescare. C'è gente, nei porti per esempio non si può pescare, però c'è gente che va a pescare.
1: Si rimangia la nafta dopo.
0: Ma io a volte non lo capisco, ragazzi.
1: Sì, ma c'è il pesco la nafta.
0: Il pesco la nafta?
1: Nel porto.
0: Nel porto che sono inguinato. È come mangiare te, uguale. Due bacchette al giorno. È come mangiare pane e nicotina. La nicotina è quella che fa male, no?
1: La nicotina.
0: Un carbonato. Vabbè, comunque, se mi dai l'indizio di dove ha pescato, io lo posso chiamare e dirgli, in quella zona non si può pescare. E se no come faccio? Lo chiamo così, uguale, non... E questo tanto non risponde, questo. Anche perché quelli che ci scrivete, i messaggi che ci scrivete arrivano con qualche minuto di ritardo. Sì. Quindi io dovrei mettere una canzone, aspettare così qua là. Ma non c'ho fretta, ragazzi.
1: C'ho fretta.
0: C'ho il ginecologo che mi aspetta.
1: Ma
0: quindi
1: che
0: non...
1: perché?
0: Aspettare, non... Aspetta, mi ha scritto. Ah, è arrivato prima il messaggio di risposta. È incredibile. Schiavonea. Ah, a Schiavonea.
1: Esiste sto paese.
0: Se l'ha scritto, evidentemente. No,
1: prova, prova a chiedere, aspetta.
0: A Schiavonea.
1: Schiavonea, paese in Calabria.
0: Sta chiedendo all'intelligenza artificiale. Cioè una roba.
1: Ah, non era pronta.
0: Non era pronta, aspetta. Mango truccata. Cioè non...
1: Schiavonea.
0: Paese mio che sei sulla collina. Dai, possiamo andare avanti. Schiavonea sarà.
1: È un borgo marinaro, frazione di Corigliano e Rossano Calabro.
0: Ma Rossano Calabro non si può pescare. Ha messo già giù.
1: No, hai fatto forse male il numero.
0: No, che male il numero, giusto il numero 340, lo dico in diretta così 46. È giusto. Questo ci ascolta in radio, secondo me. Questo ci ascolta. Non possiamo fare
1: niente,
0: sta dormendo, sta dormendo in vacanza, cioè con i pesci sotto al letto, non secondo me questi. Allora, non fatemi fare scherzi a gente che ci ascolta, perché è impossibile. Dai, che veramente chiamo un mio amico e fagli complimenti sui capelli. Ma in che senso?
1: Ma perché?
0: Scusa. Mo, giusto come è andato in Turchia, forse.
1: Ma forse non ce li ha manco neanche.
0: Ah, non ce li ha proprio i capelli.
1: Ma non lo so, boh.
0: Vabbè, ma siete cattivi proprio, cioè uno ci può fare anche una malattia di questa cosa. Però sentiamo, volevo farti complimenti per i capelli. Vedi?
1: Telefonata.
0: Sentiamo la risposta.
1: Che telefonata?
0: Che ne so, da T-Rex.
1: Perché?
0: Uno ha scritto, ma... Oh, complimenti veramente, frate. Pronto? Complimenti. Oh,
1: secondo me va la radio accesa.
0: Facciamo la radio accesa.
1: La radio accesa.
0: Però adesso richiamiamo. Potrebbe essere uno scherzo così per tutti. Insomma, chiamo numeri a casaccio. Complimenti per i capelli, perché stamattina. Anche per le donne, sei uscita, mamma mia, cioè. Bellissimi.
2: Pronto?
0: Oh, complimenti!
2: Grazie.
0: Cioè, te volevo fare i complimenti, frate, c'hai dei capelli spettacolari stamattina.
1: Ma perché?
2: Grazie mille, li ho rasati ieri sera.
0: Ma infatti, cioè, però stai bene, veramente, cioè, sembri più giovane.
2: Grazie Andrea.
0: Bastardo.
1: Penso, sentendo
2: Filippo a farmi lo scherzo sicuramente.
0: Salutalo che sei in diretta, caramente.
2: Ciao, ciao Filippo bastardone.
0: Bravo, bastardone si può. Ciao fratello.
1: Ciao.
2: ciao grandi.
0: Ciao bello, ciao ciao, ti vogliamo bene. Allora, Schiavone non mi ha chiamato. Schiavone.
1: Chi
0: non,
1: è Schiavone?
0: Schiavonea, Schiavonea. Schiavone. Schiavonea in provincia di... Alza la coscia e fa la... Io da bambino, l'ho già detta sta cosa, purtroppo io da bambino soffrivo di una malattia intestinale, perché mia nonna a 3 mesi aveva deciso di darmi la pasta coi fagioli con le cotiche. Mia mamma, che all'epoca non ti potevi opporre alla nonna, perché la nonna era... comandava, era il padrone di casa, anche casa tua, quindi quando andavi a cena o a pranzo dalla nonna, nonna decideva cosa tu dovevi mangiare. Io ho mangiato più fritti io. Mia nonna era una che cucinava fritto dalla mattina alla sera, e soprattutto gli veniva bene la pasta con i fagioli con le cotiche. Chiaramente a un bambino di 3 mesi mi sembra un po' esagerato. Mia mamma non si è potuta opporre, perché è stata legata, imbavagliata, e quindi non e io mangiai questa pasta e fagioli con le cotiche, che mi ha distrutto completamente l'intestino. Io me la sono fatta addosso fino all'età di 13 anni. Io andavo a scuola con il pannolino, e qui perché non riuscivo a quando hai, sai, grande lo stimolo, no? Io non lo sentivo lo stimolo.
1: Ah beh,
0: cioè non,
1: era libero.
0: Quindi era libero, cioè, senza filtri, come si dice. Quindi andavo in giro col pannolino. Vorrei ringraziare la nonna che non c'è più, poverina. Però bravissima a cucinare. Poi le cotiche buonissime, cioè non, la pasta e fagioli sua, cioè, immagino, imbattibile, però una cosa esagerata. Perché ho detto questa cosa? Non mi ricordo più. Boh, vabbè.
1: Boh, non lo so.
0: Per il pesce? No.
1: Per il pesce, le cotiche, le fagioli.
0: Schiavonea. No,
1: Schiavonea.
0: No, vabbè. Ci siamo persi, ragazzi.
1: Ci siamo persi.
0: Aspetta, ce lo dice un fans. Ce lo dice un fans. Ah, questo deve essere quello lì del pesce. No, no, no, no, no. Pronto?
3: Maro, che ti sei mangiato? I fagioli che godi.
0: Mamma. Bellissimo questo. Allora, ma che ti sei mangiato? I fagioli con le codiche? Era un film. Andiamo avanti. Allora, Cadavolo, sono rimasti 2 posti per la serata di Rovereto. Certo che sì. Di la Pantegana obesa, grazie. Danny da Trento. Allora.
1: No, mi devi scrivere, Danny da Trento.
0: Danny da Trento. Vi è tappi al numero dopo.
1: No, ma se sta sentendo, chiama. Vabbè,
0: magari è uscito dalla macchina, che ne sai, cioè, non è che ci ascoltano sempre, cioè, escono,
1: prendere il numero.
0: Escono, no, non venire adesso, Gabriel.
1: No, dopo
0: Gabriel,
1: dopo.
0: Per favore.
1: Ma chi è Gabriel?
0: No, Gabriel Garco, io devo essere sincero che negli anni Gabriel Garco assomiglia sempre di più a Enrico Papi. Adesso non, no, se l'obiettivo suo era quello di presentare quel programma lì che fa lui, come si chiama, delle canzoni,
1: Sarabanda,
0: bastava dirlo, cioè non c'è bisogno di diventare proprio come lui. Ti presentavi, c'è un nome, c'è un cognome, Gabriel Garco, che vorrei fare Sarabanda, cioè non c'è bisogno di fare tutte queste operazioni chirurgiche per assomigliare a Papi. Cioè, vuol dire, adesso Ugo sta ingrassando perché vuole fare la ruota della fortuna, sta ingrassando, mangia in continuazione, cioè non sta andando anche con Rai. Vabbè, andiamo avanti, non scendiamo in particolare. Allora facciamo così, voi che siete scettici sulla nostra incapacità mentale, tanta roba, pasta e fagioli, saluti da Robby da Bergamo, siete i numeri 2, perché il numero 1 è Achille, non
1: certo.
0: Non ci fate i complimenti, siete tornati il 26 come promesso, esattamente come le accise, ragazzi, non so se avete notato che siamo tornati noi e sono tornate le accise sulla benzina, cioè non sono andate via per un attimo, cioè non
1: sì, proprio.
0: In ferie, sono andate in ferie, le accise sono l'età, lo diciamo perché noi siamo ignoranti, però magari c'è qualcuno che è come noi, quindi non sa che sono le accise sono le tasse sulla benzina. Noi italiani siamo tra i paesi più coglionati nel mondo, perché abbiamo le accise che superano di gran lunga il prezzo della benzina.
1: Vero,
0: cioè, in teoria, un po' come le nostre tasse, no? Cioè, un'azienda, io mi metto nei panni di chi ha la partita IVA in Italia. La partita IVA è come aprire una società con uno che non vedrai mai, ma gli dovrai dare il 50% di tutto quello che tu guadagni nella vita. Tu dirai, ma perché? Non si sa perché qualcuno ha inventato questa cosa, esattamente come quello che ha inventato la moda delle ciabatte con i calzini, e può essere anche lo stesso, cioè lo stesso ha fatto questa cosa delle tasse, il figlio ha fatto sta moda delle, perché l'albero non casca mai lontano dal
1: il frutto non
0: dal
1: casca
0: coglione.
1: Mai.
0: Andiamo avanti. Però questa cosa che in Italia c'è e tutto il mondo ci prende in giro e continuiamo a aumentare le tasse, no? Sempre di più. Cioè, alla fine tu fai tutto, perché tu fai tutto, e tu dici, vabbè, ma io sto pagando le tasse perché è giusto pagare le tasse per le scuole, per gli ospedali, per le rotonde, per la viabilità, per un sacco di cose. Poi ti rendi conto che si potrebbe gestire meglio la cosa, non voglio essere critico, però si potrebbe gestire meglio la cosa, con tutti i soldi che diamo, insomma, si potrebbe gestire un pochino meglio la cosa. Diciamo che la gestione dei soldi che noi diamo al nostro socio, dai, 5 meno meno, dai, non, meno non meno. Voglio essere cattivo, non me la sento, oggi non me la sento. Perché ho detto questa cosa? Io mi perdo, ragazzi. Perché stavo dicendo questa cosa delle tasse?
1: Delle accise stavi parlando. Delle accise.
0: Le accise sono le tasse sulla benzina. Io mi sono sempre chiesto, per anni, ci davano il prezzo del petrolio, ci danno il telegiornale, io non lo guardo più dal 72, però ci danno il prezzo del petrolio, il barile, e il prezzo è riferito al barile. Io non so quanti litri di petrolio ci sono in un barile, tu lo sai?
1: No, non lo so.
0: Io penso
1: chiedo
0: 150, penso. Adesso allora, provo a chiedere, perché è giusto per curiosità.
1: Quanti litri ci sono in un barile di petrolio?
0: Ecco, e poi chiedi anche il prezzo del barile di oggi.
1: Allora, 158,987.
0: Mamma, se sono intelligente, ragazzi.
1: E ora chiediamo il prezzo.
0: E il prezzo?
1: Prezzo del barile di petrolio oggi.
0: Oggi. Sentiamo.
1: $82.
0: Dollari. Diviso 159, quanto fa?
1: No, è 159 diviso 82.
0: Eh beh, certo. Non...
1: 159 diviso...
0: Fai 90, perché se esageriamo, se no sembra che siamo così.
1: 1,7.
0: Quindi un litro dovrebbe costare. Che poi mi hanno anche detto che da un litro di petrolio fanno più benzina, perché con lo scarto ci fanno il gasolio. Cioè, adesso pensati, quindi che dovrebbe costare ancora meno, perché lo scarto è un po' come tu, che ne so, compri una mela o una banana. Facciamo l'esempio sulla mela. Compri la mela, sbucci la mela, la sbuccia della mela la vendi a più cara della polpa della mela. Cioè, come se tu vai al supermercato, c'è il succo di frutta di mela, di pera, così quella, a fianco c'è il succo della buccia, che costa di più del succo dell'arancia. Dici, ma è impazzito qualcuno? E quello è lo scarto. Ecco, la domanda è: com'è possibile questa cosa? Che la nostra benzina e il nostro gasolio sono arrivati a 2 euro. Ieri ho fatto benzina 2,02 euro, se la fanno loro 2 euro, c'è, vabbè, insomma,
1: è terribile.
0: Vabbè, comunque una cifra spropositata, comunque costa il doppio, più del doppio, perché l'euro è qualcosa, sono le accise, sono le tasse che vanno allo Stato, che poi dicono che ci pagano le tasse, che servono per pagare il debito pubblico, puttanate, ragazzi. Però se tu ci pensi, quanti siamo in Italia? 60 milioni,
1: più o meno.
0: Metti che, non dico tutti che hanno una macchina, perché sono anche minorenni, metti anche gli anziani, metti anche 30 milioni di macchine, no? Non so quante macchine ci sono, prova a chiedere quante macchine ci sono in Italia che circolano, okay. Lo sanno, questi lo sanno, L'intelligenza artificiale serve a questo.
1: Quante macchine circolanti in Italia ci sono a oggi?
0: Per me 25 milioni, dico così.
1: 41 milioni di vetture.
0: Stia mal tantissimo. 41 milioni, metti che uno fa... Tutti quanti fanno un pieno a settimana, no? Giusto, no?
1: Sì.
0: 10 euro di benzina al giorno li vogliamo fare?
1: 10 euro? E dove? Manca la pizza, la mangio.
0: Vabbè, 10 euro al giorno. 10 euro per 40 milioni di macchine, quant'è? È facile, Ugo, ne metto un zero.
1: 10 milioni.
0: 40 milioni.
1: Oh, 10 milioni
0: per 10? Ma veramente lo fa con la calcolatrice?
1: No, ma 40 milioni?
0: Aspetta, chiedela a Lepre se vuoi, qua su fuori. Che...
1: stavo contando gli zeri.
0: 40 milioni.
1: 40 milioni.
0: Mettici uno zero, quanto fa?
1: 400.000.
0: Milioni.
1: 400.000 milioni, sì, credo.
0: È certo.
1: 400.000 milioni.
0: Se tu moltiplichi per un euro.
1: 40 milioni.
0: Sono 40 milioni. Se moltiplichi per 10.
1: È 400.000.
0: 400 milioni di euro.
1: 400 milioni di euro.
0: Al giorno. Però lo dividi per due, perché un po' va per la benzina e me deve due, quindi sono 200 milioni di euro al giorno, facendo i conti della serva. Ma facciamo anche 50 milioni,
1: sì,
0: ma 50 milioni ma costi soldi. Adesso va bene che dovete comprare le armi e mandarle di qua e di là, io capisco che dovete fare certo, magari dirigete le cose così quella, però poi uno va all'ospedale, anzi chiama l'ospedale per un attacco e gli danno 6 mesi di aspettativa, a volte anche un anno, quindi c'è qualcosa che da rimettere un po' a posto. Allora, o siamo stati coglioni noi per 60 anni che abbiamo eletto i peggiori dei peggio, oppure c'è qualcosa che non va, perché adesso tutti qua, adesso siamo in fase di campagna elettorale, no? Tutti che si stanno preparando per fare le promesse di Natale, però non ne usciamo, ragazzi, io anni che lo dico, non ne usciamo più, cioè siamo un popolo di coglioni. Sì, ma forse tutto il mondo ormai si è rassegnato, ti rendi conto che abbiamo dato il potere a quattro deficienti che sono lì che decidono le sorti del mondo, uno con la parrucca, uno truccato come Carlo Conti e l'altro come uno dei Simpson, cioè noi abbiamo dato il potere a queste persone qua che decidono le sorti del mondo e come tu vivrai e quanto vivrai, cioè siamo messi male, ragazzi, cioè non conviene quasi rassettare tutto e ripartire da zero,
1: è vero,
0: cioè non
1: è vero.
0: Vabbè ragazzi, 88 159 uguale 0,5 al litro, non ho capito niente, vabbè andiamo avanti. Devi fare 80 diviso 159, ignorante, ha ragione.
1: Eh sì, 0,50 al litro costerebbe la benzina.
0: 0,50, vabbè, comunque insomma esce fuori un botto pazzesco. costerebbe 0,50 centesimi al litro, esatto. la benzina. Anche un po' meno, perché dice, vabbè, comunque ragazzi, basta, che tanto parliamo di... Tette! Se no intristiamo tutti, ragazzi, intristiamo, e non va bene intristire le persone. Culo! Bello, hai visto quello? Se tu vuoi fare il felice un uomo, gli dici, guarda che culo quella! È felice, già, si gira, la vede, no, sono felice. Va bene, grazie a tutti per averci sopportato. Siamo tornati purtroppo per distruggere le vostre mattinate. Noi ci sentiamo domani, come sempre, dalle 6 alle 7. C'è Ugo che purtroppo, ragazzi, c'è. Dobbiamo fare. Che facciamo? Lo abbattiamo. E domani ci sarà anche lo scapestrato e forse ci sarò anch'io. Ci vediamo domani. Ciao.
1: A domani, ciao.
0: Vi voglio bene, ciao. Ah, ci vediamo perché siamo anche in televisione. Cioè non vi facciamo mancare niente. Cioè proprio vi roviniamo l'udito e la vista, cioè non...
4: Andrea
1: a tavolo
4: show su Studio Più
5: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2300 feriti, almeno 2400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. Si conferma catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. E tra i dispersi ci sono circa 600 cittadini stranieri, tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. A Kathmandu intanto è giunta una delegazione della Farnesina. Esplode lo scontro politico e interno alla RAI sulla decisione dei vertici di rimuovere Sigfrido Ranucci alla guida di Report. La scelta è nel piano dell'inchiesta sull'attentato lo stesso Ranucci. Laura Supino.
2: Dovrò lasciare il Report, ma non rinuncerò a una grande battaglia per la libertà di stampa. Sigfrido Ranucci, pronto a battersi in tutte le sedi contro la decisione dei vertici RAI di sottrargli la conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. No anche alle tre alternative proposte dalla RAI, un ruolo al TG3 o a RAI News o la sede di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorte al Cairo non potrei averla, ha aggiunto Ranucci. Forse sperano che possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera sollevata dalla decisione di Viale e Mazzini non finisce qui. Gli inviati storici di Report parlano di decisione irricevibile, arrivata senza consultare i giornalisti, di nomine non rappresentative. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Protesta anche il CDR, nessuno ci ha informati. Esulta invece il centrodestra, che da mesi auspicava apertamente la rimozione di Ranucci. All'attacco le opposizioni, una vendetta della destra contro il giornalismo d'inchiesta e contro Report, dicono AVS-PD, mentre il 5 Stelle Conte parla di editto Meloni.
1: L'Italia divisa in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, ieri 46 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria ieri pomeriggio si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve decine di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese, nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Milan batte 2-0 il Venezia a San Siro nel venerdì, che ha aperto la seconda giornata di Serie A. Nel giorno dell'addio a Leao, San Siro esulta per il primo gol in rossonero di Gonzalo Ramos. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
3: Leao piange e se ne va al Galatasaray. Gonzalo Ramos prima fallisce almeno tre comode occasioni, poi al 23esimo del secondo tempo si veste da centravanti pagato 70 milioni e buca sotto la sud da grande goleador il portiere del Venezia Stankovic, figlio d'arte e con l'Inter nel cuore. Il Milan piega così a San Siro la resistenza di un buon Venezia, raddoppiando a un minuto dal 90esimo grazie a un'autorete. Decisivi nella ripresa i cambi del tecnico portoghese Amorim, particolarmente ispirato Salemakers. Milan primo per una notte, Amorim dice ora vincere è fondamentale ma dobbiamo migliorare. Recrimina per alcune occasioni fallite sullo 0-0 l'ex Giovanni Stroppa.
4: Per quanto riguarda la partita, belli ma non basta, bisogna fare di più.
3: Commovente inizio gara il tributo di San Siro per Franco Baresi. Oggi la seconda giornata di Serie A prosegue alle 18.30 con Fiorentina-Frosinone. I viola festeggiano il centenario. Monza-Udinese, Sassuolo-Torino. Alle 20.45 avremo Juventus-Parma.
1: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buongiorno amici, ben arrivati, eccoci qua, questo è il Saturday Morning Fever. Recupereremo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana al Morning Fever. Bene, un saluto da Walter Massa, ma attenzione, partiamo subito con il primo messaggio.
1: Ciao ragazzi, mi fate ascoltare We Are Going On Down, grazie mille, un bacio a tutti, ciao!

0: Studio Più Dance Station. Spot.
1: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità.
4: Fabio Mason e Robin.

Buongiorno Walter, stamattina se è possibile vorrei ascoltare Because I Love You dei Digital Rockers. Buona giornata e buon morning fever a tutti. Ciao!

0: Bene amici, siamo arrivati al momento del primo party time. I Remember Yesterday, gli anni 70-80 dance. Dai che andiamo!
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100. Spot.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio. Buongiorno.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spotted.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 o scopri di più su atlantic.style.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Aligner.

0: questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più News.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2300 feriti, almeno 2400 dispersi e un intero distretto, quello di Ruzhowa, distrutto. Si conferma catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. E tra i dispersi ci sono circa 600 cittadini stranieri, tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. A Kathmandu intanto è giunta una delegazione della Farnesina. Esplode lo scontro politico e interno alla RAI sulla decisione dei vertici di rimuovere Sigfrido Ranucci alla guida di Report. La scelta è nel piano dell'inchiesta sull'attentato lo stesso Ranucci. Laura Supino.
2: Dovrò lasciare il Report, ma non rinuncerò a una grande battaglia per la libertà di stampa. Sigfrido Ranucci, pronto a battersi in tutte le sedi contro la decisione dei vertici RAI di sottrargli la conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. No anche alle tre alternative proposte dalla RAI, un ruolo al TG3 o a RAI News o la sede di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorte al Cairo, non potrei averla, ha aggiunto Ranucci. Forse sperano che possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera sollevata dalla decisione di Viale e Mazzini non finisce qui. Gli inviati storici di Report parlano di decisione irricevibile, arrivata senza consultare i giornalisti, di nomine non rappresentative. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Protesta anche il CDR, nessuno ci ha informati. Esulta invece il centrodestra, che da mesi auspicava apertamente la rimozione di Ranucci.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buon sabato amici, questo è il Saturday Morning Fever, un saluto da Walter Massa. Vi ricordo che il Morning Fever va in onda dal lunedì al venerdì in diretta dalle 9 a mezzogiorno, ma oggi recuperiamo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana. Buon proseguimento.
1: Buongiorno Walter, sono Giorgio da Roccafranca, vorrei chiedere gentilmente se si può ascoltare Despacito. Ciao, buona giornata.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Fabio Mason e Robby

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travi Meteo, agli amici di Radio Studio Più.
1: Sempre presente l'alta pressione in questo finire di settimana sull'Italia, al nord, sabato, cielo sereno poco nuvoloso, temporali pomeridiani sulle Alpi di nord-est. Al centro passaggio di nuvole in questa mattinata, variabilità, qualche localizzato piovasco, dal pomeriggio maggiore stabilità. E poi il sud, cielo sereno, offuscato da velature anche spesse in transito, gran caldo in Sicilia e Puglia, punte fino a 38-39 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutto il popolo del Morning Fever. Se possibile oggi vorrei ascoltare Magia di Franchino. Un abbraccio a tutti.
1: Magia. Portami lì.

ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno da non dimenticare. Gli amici del Forum, gli amici di Milano,

Buongiorno capitano Walter, faresti ascoltare la canzone Infinity che ci darà una grandissima carica? Giuliano da Sant'Ippolito sempre presente.

Buongiorno Walter, buongiorno a tutti. Vorrei ascoltare se è possibile la canzone di Denaro Future Brain. Un grandissimo abbraccio a tutti e sempre a tutto Studio Più.

Buongiorno Walter Massa, sono Mirko di Cerea. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare la canzone degli 883 Bella Vera e augurare a tutti un buon Morning Fever.

0: Buongiorno amici, eccoci qua, siamo arrivati al momento del terzo party time. Lo so, quello che vi piace di più, quello degli anni 90-2000. Mi raccomando, divertitevi, alzate il volume, questo è il mio consiglio. Se volete, collegatevi, fate quello che volete, perché adesso siamo in TV, siamo sui social, siamo dappertutto. Radio Studio Più c'è, mi raccomando, dopo la pubblicità, dai che andiamo!
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

dal tramonto all'alba. Voglio sentirne la tua voce, voce.

0: L'utente chiamato non è al momento raggiungibile perché sta ascoltando il Party Time!
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gut

0: Yes. 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità.
6: Fabio Mason e Robbie Gould.

0: Studio View News.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Alcuni bambini non hanno ancora mosso i primi passi o pronunciato le prime parole, eppure sono già in grado di mentire. A suggerirlo è un nuovo studio internazionale che ha analizzato lo sviluppo dei comportamenti ingannevoli nei primi anni di vita, mettendo in discussione l'idea che la capacità di mentire emerga solo più avanti. Secondo la ricerca, circa un bambino su quattro, già a 10 mesi, mostra forme rudimentali di inganno, come fingere di non sentire i genitori, nascondere oggetti o cercare di mangiare cibi proibiti senza farsi vedere. Un altro studio aveva invece dimostrato che i bambini a partire dai 2 anni hanno la capacità di smascherare le bugie. La ricerca, guidata dalla professoressa Elena Hoica dell'Università di Bristol, si basa su interviste a oltre 750 genitori di bambini tra i 0 e i 47 mesi provenienti da Regno Unito, Stati Uniti, Australia e Canada. Secondo i dati raccolti, alcuni genitori riferiscono comportamenti ingannevoli già a 8 mesi. A 10 mesi, circa il 25% dei bambini mostra strategie rudimentali. Dai 2 anni compaiono le prime vere negazioni: non sono stato io. A 3 anni le bugie diventano più frequenti e creative. Nei primi anni, spiegano i ricercatori, l'inganno non è ancora una vera e propria bugia consapevole, ma piuttosto un comportamento legato al desiderio di ottenere qualcosa o evitare una conseguenza. Tra gli esempi più comuni, fingere di non sentire quando viene detto è ora di riordinare, nascondere giocattoli o oggetti, mangiare dolci di nascosto, negare un'azione, esempio scuotere la testa dopo aver mangiato cioccolata. Con la crescita però queste strategie diventano più sofisticate. Intorno ai 3 anni i bambini iniziano a inventare spiegazioni, tipo è stato un fantasma, omettere informazioni, manipolare il racconto degli eventi. Il dato più interessante, sottolineano gli esperti, è che questi comportamenti non devono preoccupare i genitori, al contrario sono un segnale importante di sviluppo cognitivo. La capacità di ingannare non compare all'improvviso a 3 o 4 anni, ma si sviluppa gradualmente fin dai primi mesi, spiega Hoica. Mentire, infatti, implica competenze complesse come comprendere il punto di vista degli altri, sviluppare il linguaggio, imparare a gestire le emozioni,
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

Buongiorno Walter, Andro di Lendinara. Mi faresti ascoltare stamattina il bel brano di Axwell, Center of the Universe? Grazie, ciao ciao.

0: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
1: I Remember Yesterday,
0: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti.
2: I Remember Yesterday,
0: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più.
1: Sempre presente l'alta pressione in questo finire di settimana sull'Italia, al nord, sabato, cielo sereno poco nuvoloso, temporali pomeridiani sulle Alpi di nord-est. Al centro passaggio di nuvole in questa mattinata, variabilità, qualche localizzato piovasco, dal pomeriggio maggiore stabilità. E poi il sud, cielo sereno, offuscato da velature anche spesse in transito, gran caldo in Sicilia e Puglia, punte fino a 38-39 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
6: Un giorno

0: Studio Più Dance Station. Studio Più News.
1: Ancora ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti e 2.300 feriti, almeno 2.400 i dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi creati dal distacco di un grande ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. Tra i dispersi figurano circa 600 cittadini stranieri e tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. La RAI nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida del programma, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, è la dichiarazione del giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati storici, pronti a lasciare in blocco il programma, definiscono la proposta della RAI ricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, che invocava da tempo la rimozione di Ranucci. All'attacco invece le opposizioni: volevano la fine di Report e del giornalismo d'inchiesta e ci sono riusciti, dicono AVS e Partito Democratico, mentre il leader dei 5 Stelle Conte parla di editto Meloni. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo, danneggiate 10 chiese tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale, almeno 8 famiglie evacuate dalle loro abitazioni, migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite lievi. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Sconfitta in Bosnia per la nazionale maschile di basket in una gara di qualificazione mondiale. Gli azzurri di coach Banchi sono stati battuti 78-76 nel suo girone guidato dalla Turchia. L'Italia resta in vantaggio su Lituania, Islanda e lunedì affronterà a Pesaro la Serbia. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Sparta.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
5: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
6: I Remember Yesterday,
5: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti.
7: I Remember Yesterday,
5: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
9: Un giorno

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2.300 feriti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, completamente distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Tra i dispersi figurano circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. È scontro aperto sulla decisione della RAI di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla guida di Report nel pieno dell'inchiesta sull'attentato di cui fu vittima lo scorso ottobre. Il giornalista promette «combatterò sul piede di guerra la redazione del programma d'inchiesta», mentre tra maggioranza e opposizione è scontro frontale. Laura Supino.
2: Segna a bufera il clima sulla RAI dopo la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report per assegnarla a Giulia Bresutti e Daniele Piervincenzi. Lui annuncia battaglia in tutte le sedi per la libertà di stampa, boccia le nuove nomine senza appello e rigetta le proposte di ricollocazione avanzate in alternativa, tra queste quella dell'ufficio di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorta. Al Cairo non potrei averla, spiegato Ranucci. Forse sperano che lì possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera investe in pieno la redazione di Report, che in una nota parla di decisione irricevibile arrivata senza consultare la redazione, di nomine non rappresentative e di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Durissimo anche lo scontro politico, esponenti di governo e maggioranza, dalla Russa a Molitor, a Gasparri e a Salvini, si complimentano per la decisione. All'attacco invece le opposizioni. Il centrodestra voleva colpire Report e il giornalismo d'inchiesta ci è riuscito.
1: Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiati numerosi edifici, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale, almeno 8 le famiglie evacuate dalle loro abitazioni, migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite, fortunatamente in modo lieve. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltre Po Pavese, si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Dopo la vittoria per 2-0 del Milan a San Siro contro il Venezia, che proietta per una notte i rossoneri al comando della classifica, oggi si giocano altre 4 gare valide per la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 avremo Monza-Udinese, Sassuolo-Torino e Fiorentina-Frosinone, reduci dalla pesante sconfitta all'Olimpico con la Roma viola a caccia del riscatto al Franchi, anche perché il club gigliato festeggia il centenario, il tecnico Fabio Grosso.
3: Sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario, perché anche l'altro giorno ho visto, e se mai ce ne fosse stato bisogno, quanta passione, quanto entusiasmo e quanta voglia di rivedere questa Fiorentina. È una Fiorentina importante e quindi conosciamo queste cose e ci siamo preparati per fare partita seria.
1: E alle 20.45 il programma odierno sarà chiuso da Juventus Parma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: altre cose anche l'ultimo del mese di agosto. Ebbene sì ragazzi, ma come mai l'estate vola? Cioè quei 5 mesi estivi volano, invece quei 5-6 invernali vanno talmente lenti che uno gli viene la paranoia addosso. Vabbè, non me lo spiegherò mai. Mi chiamo Marco Ravelli, mi chiamano Marco Ravelli e sono il conduttore di questo programma chiamato Ravelli Go, in onda nel fine settimana qui su Radio Studio Più. Un'oretta a nostra disposizione per assaporare il gusto pieno della dance degli ultimi 30-35 anni. Il primo disco della puntata di oggi è del 94, è di Redness.
1: Long time ago.

grande successo appunto della metà degli anni 90 era quello di Rednex intitolato Cotton Eye Joe. Il sound si fa ora un po' alternativo grazie a un disco del 2001 che tanto mi piaceva. È Dick Fragma, si chiama You Are Alive.

0: perché ho amici che si trovano in questo periodo in Sicilia e mi dicono che le temperature sono ancora particolarmente alte. Devo dire che invece a Milano da qualche giorno si inizia a respirare un po', a vivere serenamente. In arrivo c'è una canzone che faceva parte della Let's Dance Chart dell'anno del 2009, era per la precisione in 8ª posizione, è la canzone di Shaggy, si intitola Fly High.
1: I wanna fly high.

Devo salutare Lorenzo di Milano che mi ha scritto: Marco, risentire la tua voce mi fa tornare alla mia adolescenza. E vabbè, come dico molto spesso io, la voce è l'unica cosa che non invecchia. Quindi secondo me, se ritrovate una cassettina del 91-92, vi accorgerete che la mia voce è la stessa. Continua la puntata di quest'oggi di Ravelli Go, puntata di sabato 29 agosto. In arrivo c'è un disco alternativo, anno 2000, Aurora, questa è Ordinary World.

poi ripresa in chiave trance appunto da questo progetto Aurora. Tra altre cose, purtroppo è di questi giorni la notizia che Andy Taylor di Duran Duran non stia molto bene, insomma gli hanno trovato un tumore alla prostata in stato avanzato, quindi sono queste le notizie che non vorremmo mai leggere. Vabbè, continuiamo a parlare di musica perché prevalentemente questo programma si occupa di questo. Cosa sentono le mie orecchie? Anzi, wow, cosa sentono le mie orecchie? Mauro Picotto, questo è Comodo.

0: andava alle elementari. 1998, tra l'altro quell'anno feci proprio una vacanza a Ibiza con il Molly, bei ricordi. Questa era la sua With This Ring, Let Me Go, all'interno di questa ultima puntata del mese di agosto. Saluto anche coloro che hanno ancora la fortuna di essere in qualche posto di villeggiatura in questa giornata, in questo weekend. Immagino tra l'altro che non siano pochi. Siamo arrivati alla pubblicità, voi rimanete lì, io torno tra poco.
1: Studio Più Dance Station.
2: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

A proposito di supercar, sono tanti, ve ne sarete accorti anche voi, coloro che magari sui social pubblicano di essere in giro con macchinoni da 200-300 mila euro, ma sappiate una cosa, che non è sempre tutto oro quello che luccica. Sta di fatto che Supercar era il nome di un progetto che realizzò questo disco nel 1999. Era intitolata Tonight, appunto, per un gruppo chiamato Supercar. Diventiamo molto romantici a questo punto. C'è un disco del 2001 che tanto mi piaceva. È quello di Erika, si chiama Relations.

Check this out. Così finiva il disco dei Run DMC, ma cosa che il successore dei Run DMC, che risaliva al 1997, It's Like That, disco che ho voluto farvi risentire in questa puntata di Ravelli Go, sabato 29 agosto 2000. E quanti ne abbiamo? Quanti anni sono passati dal 2026? Il tempo vola, ragazzi miei. Sono Marco Ravelli, vi auguro ancora una volta una buona giornata. Nella Les Dance Chart del 2018, al numero 4 c'era questa canzone di Mack & Cram.

Ancora, sì, esistono ancora. Molto estiva, molto da spiaggia, questa canzone di Souvenir d'Italy, così si chiamava il progetto, per una canzone dedicata ai ragazzi e alle ragazze, e infatti era intitolata Boys and Girls, era del 2001. Ora c'è un disco del 2000, il titolo è Arc of Vibes.

versione, vabbè, molti si saranno resi conto che non, la versione che ho suonato quest'oggi non era la stessa che suonavo negli anni, in quegli anni là, 25 anni fa. Questa fu realizzata da Dune ed era del 2000. Ancora un paio di dischi da ascoltare insieme. Il prossimo è molto fighetto, inizia così.

donna ringrazia la ciccone. Matt Hauser ripresero proprio un suo disco, era Like a Prayer. Baby, can you show me the way to love? Oh, è l'ultimo. Baby, can you help me to find the way? Si chiamava Java. Baby, can you show me the way to love? Show me the way. Baby, can you help me to find it? Everybody needs it. Anno 1997.

me the way. Dimmi come si fa, mostrami come si fa. A far che cosa? Boh, lasciamo spazio, anzi ampio spazio alla vostra immaginazione. Sta di fatto che questo disco non è stato un successone, anzi potrebbe essere definita questa la chicca di oggi. Però io tanto l'ho suonato alla radio perché mi piaceva tanto, come direbbe Jovanotti. Era appunto il disco di Java intitolato Show Me The Way, 1997, anche l'ultimo di questa puntata di Ravelli Go, sabato 29 agosto. Agosto mio, non ti conosco, com'era quel detto là? Sono Marco Ravelli, grazie a tutti voi, grazie al Caresana, io vi aspetto di nuovo qui su Studio Più tra 7 giorni. Ciao!

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Rob

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più.
1: Sempre presente l'alta pressione in questo finire di settimana sull'Italia, al nord, sabato, cielo sereno poco nuvoloso, temporali pomeridiani sulle Alpi di nord-est. Al centro passaggio di nuvole in questa mattinata, variabilità, qualche localizzato piovasco, dal pomeriggio maggiore stabilità. E poi il sud, cielo sereno, offuscato da velature anche spesse in transito, gran caldo in Sicilia e Puglia, punte fino a 38-39 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Giampiero Experience. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP. L'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
3: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP. Ripartiamo nel grande weekend firmato Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, con tutta dance nuova. Una fantastica estate a tutti quanti voi, che stiamo continuando a vivere alla grande, e si continua a vivere anche con le novità dance che il sottoscritto Giampiero XP vi propone ogni weekend alle 3 del pomeriggio del sabato, e poi replicata tutta la tranche la domenica alle 21. E noi ripartiamo con un grande progetto ripreso dalla Italo Disco anni 80, Happy Song di Ivan Jack e Disco Lab.

abbraccio a chi le vacanze estive le sta ancora vivendo fortunatamente, un abbraccio invece a chi è rientrato, perché insomma sono finite. Si riparte con la seconda traccia, c'è Roberto Ferrante che ci propone un'altra

0: su Radio Studio Più.
1: Un esperto della musica dance, Roberto Ferrante, che ha prodotto dance a fine anni 80, anni 2000 con la Flying Records, ha fatto veramente tantissima strada e lo conferma anche in questa rielaborazione di una vecchia hit che ha reintitolato il Coco Loco. Il viaggio è quello di Gian Pierre Experience in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. In arrivo Nari, che ritorna alla grande con la sua label, la A-Stone. Paolone, questa è Born in the USA.

di tutti quelli che hanno vissuto l'era anni 80 del mitico Bruce Springsteen, detto the boss of the rock. Sicuramente fra i miei miti della musica rock pop anni 80, e non solo mio ovviamente, ma di tante persone che stanno seguendo Radio Studio Più e Champion Experience in questo momento. Arriva una traccia non identificata, ID, però questo è il remix, l'unica cosa certa, remix di James Hurr.

che mi sono arrivate c'è questa traccia non identificata, ID, l'unica cosa certa è che l'ha remixata James Hearn. In arrivo un grandissimo della musica dance internazionale, ritorna il mitico Bob Sinclar, in questo caso collaborazione con Bash, che ritorna con Tequila e Ibiza. Io vi propongo

0: Io dovrei cominciare a salutare una valanga, un esercito di persone incrociate nell'arco dei miei tre tour estivi che sto continuando a fare, Italia Remix, Stargate 90, e lo farò man mano che passeranno i Giampiero Experience qui su Radio Studio Più. Grazie anche agli ascoltatori della stessa Radio Studio Più che mi hanno nel frattempo, nella parentesi estiva, messaggiato su Instagram e via email a giampierexp@gmail.com. Piccola pausa e tra un po' ancora tantissime novità in Giampiero Experience. State là.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
3: È arrivata BGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Sicuramente una ripresa sprint di Jean Pierre Experience. Un bacio, un abbraccio virtuale a tutti. Ancora splendida estate fino al 21 di settembre. Possiamo parlare di estate, dai. Si riparte con un pezzone house. Il progetto è Stats.

Sicuramente quando è partita questa traccia avrete cominciato a cantare anche voi, perché chi non ha ballato agli inizi degli anni 2000, non vorrei sbagliare, 2003 se non sbaglio, Lauren Wolf uscì con questo traccione, questa grande hit mondiale No Stress, ripresa in chiave un po' più club, molto house, di Andre Cardiglio, DJ Paolo Ne e Sim Off. Sono questi tre protagonisti del progetto che hanno pensato bene di riprendere No Stress. Io vi ricordo che Giampiero Experience, il viaggio che state ascoltando adesso, è possibile non solo sentire la replica la domenica alle 21, oltre al live che state seguendo adesso il sabato alle 3, ma c'è anche un podcast. Entrate nel sito radiostudioplus.net, sezione Giampiero Experience. In arrivo

Italia Remix, che prevede invece musica italiana remissata in stile EDM, come anche Stargate 90, che ovviamente è un format di Dance 90. Però il pre-party l'ho sempre fatto house, giusto per riempire la piazza, le varie piazze che andrò a salutare, anche i vari assessori politici che si sono divertiti con me sul palco, li andrò a salutare man mano che passeranno le puntate. In arrivo i Who con Can Dance.

anche in questo caso c'è un pizzico di storia della musica house mondiale. È stata ripresa, ovviamente, la classica hit di Armand Van Helden, You Don't Know, ripresa dai Who, che si divertono di tanto in tanto a rielaborare queste melodie e ad inserirle nelle tracce completamente nuove, perché parliamo di una traccia inedita il cui titolo è Can Dance. Attenzione, in arrivo a chiudere questa seconda tranche la nuova di D.O.D., Dodd con Malerky e Mario Rex. Are you

0: a chiudere un bel pezzone molto melodico, cantata da una voce niente male, di cui non conosciamo nulla, il nome non lo conosciamo di questa ragazza. Sappiamo che il progetto è Dodd con Malarkey e Mario Rex, il titolo è Are You Mine? Ma sei mia o no? Noi stiamo per fare una pausa, vi ricordo che per inviare i vostri promo basta inviarli anche adesso al mio indirizzo email, che è gianpierox@gmail.com. Piccola pausa, tra un po' si vola nella terza tranche di Giampiero Experience.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
5: I Remember Yesterday,
4: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti.
6: I Remember Yesterday,
4: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Rob

0: Music. The dance station.
1: Radio studio più.
2: The future tracks.
3: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
4: E noi ripartiamo con Giampiero XP con tantissima energia. State a sentire attentamente questa prima traccia della terza tranche, a mio avviso bellissima. Un bacio da Giampiero XP. Io vi sparo The Second Voice con Let Me Be.

devastante, The Second Voice. Segnatevi anche questa Let Me Be, remix di Hypaton. E quella traccia che vi ho segnalato è quella di Hypaton. Vi ricordo che questa playlist la ritroverete sui miei social a fine programma, quindi insomma, se siete alla ricerca dei titoli, tranquilli che posterò tutto. In arrivo James Poole, che riprende una grande hit del passato. Questa è Golden Sense.

in giro per l'Italia, ricordo le spiagge bianche che ho incontrato in Puglia, quindi nel Salento, in Calabria, in Campania, nelle Marche, nel Lazio, veramente grandissimi ricordi. Man mano io saluterò tutte le persone che ho incontrato in queste varie serate. Intanto aumentiamo i BPM, cioè Pure Experience, in arrivo Physical.

0: In Giampiero Experience, visto che non l'ho fatto quando ho lanciato la traccia appena superata, lo faccio adesso. Il progetto è firmato da Kalu, Studio Killers, il titolo è Physical, Ode to the Buns. Questo è il sottotitolo di questa traccia devastante, a mio avviso, che consumerò nei prossimi live, senza alcun dubbio. Si va avanti ancora di più e Blaster Jax ha ripreso un classico. Ricordate Titanic? Ricordate questa song?
1: Brothers and sisters, you are listening to Giampiero XP Live DJ Set.

siamo qui in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono Gianpiero XP, tutte novità dance, il sabato alle 3 del pomeriggio, se preferite alle 15. C'è poi una replica la domenica alle 21 puntuali, ma c'è anche il podcast attraverso il quale potreste risentire attentamente i titoli e le tracce che vi propongo entrando nel sito radiostudiopiu.net, sezione Gianpiero Experience. E dopo Celine Dion, ripresa da Blaster Jacks, My Heart Will Go On, in arrivo Cuco con Voicemail Tiesto Remix. È importante sottolineare Tiesto Remix.

0: da chiudere Giampiero Experience, grazie di cuore a tutti quanti voi. Vi ricordo che c'è una replica la domenica alle 21 e c'è anche il podcast, lo risottolineo, attraverso il sito radiostudiopiu.net, sezione Giampiero Experience, e vi risentite con calma tutti i titoli. Grazie per avermi seguito anche oggi, ci risentiamo sabato prossimo con altre novità dance. Buona estate a tutti da Giampiero XP. Ciao.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 o scopri di più su atlantic.style.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Harmon, What a Life.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Dal Giappone arriva una soluzione innovativa che potrebbe rivoluzionare il settore delle costruzioni. Si tratta di una malta ecologica ricavata dalla trasformazione di alcune sostanze di scarto utilizzate per produrre l'energia geotermica. Il nuovo prodotto non solo ha superato brillantemente i test antisismici, ma ha dimostrato di possedere una resistenza alla liquefazione più alta del 50% rispetto alla malta tradizionale. La ricerca condotta dagli scienziati dello Shibaura Institute of Technology è stata pubblicata su Construction Materials. Dai rifiuti organici ai fertilizzanti, è questa la sfida in cui si è cimentato un team di ricercatori dell'Università di Osaka in Giappone, ottenendo risultati eccellenti. A partire dal letame, fanghi da depurazione e rifiuti alimentari, gli esperti hanno prodotto il digestato di biogas nitrificato, nome in codice FNBD. Riducendo l'impiego dei fertilizzanti chimici, questa soluzione potrebbe trasformare il comparto agricolo, accelerando il suo percorso verso la sostenibilità ambientale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Studio Più, live from Riccione.
2: In diretta da Riccione.

0: Studio Più, live from Riccione.
1: In diretta da Riccione.
0: Spot.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

sta arrivando in diretta dal Samsara di Riccione. E come ha ricordato il DJ, il vocalist, fra qualche istante saliranno in console due ragazze. Noi siamo radio ufficiale di questo contest che è l'IDJ, un contest che ieri sera è stato a Casacon in provincia di Ancona, a Sirolo per la precisione. Siamo stati in diretta da lì, oggi diretta dal Samsara di Riccione, e le immagini già ce lo stanno raccontando, perché se andate sulla nostra app potrete vivere insieme a noi quello che sta succedendo in questo momento anche attraverso le immagini, non solo attraverso la musica che vi sta arrivando in FM e in DAB. In TV invece ci sono anche le immagini, quindi sul 77 in digitale terrestre per l'Emilia Romagna, sul 79 nelle Marche, sul 117 per la Lombardia. Naturalmente anche la nostra app vi dà la possibilità di vedere quello che sta succedendo. Fino alle 18 saremo live, quindi dal Samsara, e poi dalle 18, come al solito, come ogni sabato, torna Christian Redox. Prossimo appuntamento con questo contest sarà la prossima settimana, il prossimo sabato in notturna. Saremo all'Ostras Beach e questa volta saremo dall'altra parte.

0: Studio Più, live from Riccione.
1: In diretta da Riccione.
0: Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più.
1: Ci attende una domenica di bel tempo sull'Italia, infatti il contesto rimarrà anticiclonico da nord a sud, una giornata con ampi spazi assolati e con cieli sereni, anche se di tanto in tanto qualche velatura nel cielo tenderà anche a farsi vedere. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo al sud, generalmente sul nostro territorio i valori non andranno oltre i 34-35 gradi, ad eccezione delle aree interne della Calabria e della Sicilia dove ancora avremo punte di 38 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
2: Studio Più, live from Riccione.
3: In diretta da Riccione.

Ed eccoci al Samsara nuovamente, tornati in diretta ed è salita la prima DJ per il contest. Quindi grazie alle immagini vedrete anche di chi si tratta. Tra un attimo sentiremo anche la voce del presentatore, del vocalist che conduce questo pomeriggio nel quale Lady J è protagonista. Lady J è un concorso che vede sfidarsi due DJ in ogni tappa. Quest'oggi al Samsara di Riccione ci sono queste due ragazze, delle quali poi vi darò i nomi. E intanto sentiamo la prima. Apocalypse. Day by day, you supposed to the spot.

di ieri sera al Casa Con di Tirolo con DJ Nerva e DJ Wirex. Oggi Chiara Chelucci e Lisa Chain sono al Samsara e siamo in diretta. Le stiamo guardando e le stiamo ascoltando su Studio Più.

0: Studio Più, live from Riccione.
1: In diretta da Riccione.
0: Studio Più, Dance Station. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
2: I Remember Yesterday,
0: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti.
3: I Remember Yesterday,
0: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

Voglio ringraziare le DJ che ci ha fatto compagnia fino a questo momento. Attenzione, ultima DJ di questo contest. Oggi la voglio presentare. In console arriva Chiara Chelucci.

0: Studio Più, live from Riccione.
1: In diretta da Riccione.
0: Spot.
2: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
3: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Medusa featuring Khalid, Weekend.

anche tu. Basta, cazzo. Ma che c'è, un'epidemia quest'anno? Ma che cazzo? Cioè, veramente, fratello. Cioè, bocca al lupo, come ti chiami? Michelangelo, ragazzi, un attimo, attenzione, che prima di cominciare oggi voglio

0: Studio Più, live from Riccione.
1: In diretta da Riccione.
2: At 30 minutes of every hour.
3: Al minuto 30 di ogni ora.
4: On Studio Più.
3: Party time.
5: Party time.
3: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
2: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
1: Spot.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: Studio Più Dance Station.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più.
2: Ci attende una domenica di bel tempo sull'Italia, infatti il contesto rimarrà anticiclonico da nord a sud, una giornata con ampi spazi assolati e con cieli sereni, anche se di tanto in tanto qualche velatura nel cielo tenderà anche a farsi vedere. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo al sud, generalmente sul nostro territorio i valori non andranno oltre i 34-35 gradi, ad eccezione delle aree interne della Calabria e della Sicilia dove ancora avremo punte di 38 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox.
4: Ciao, siete pronti ad entrare in una nuova puntata di People Move?
5: Are you ready? Yes!
6: Diga.
5: Pump up the volume.
6: Alza.
7: The weekend starts now.
6: Alza.
7: The weekend starts.

siamo! Sabato 29 agosto, sono le ore 18, puntualissimi come le tasse. Allora! Buon pomeriggio ovunque voi siate, io sono Cristian Redox, in diretta dal centro Italia, se vi fa piacere, Abruzzo. Pensavate Roma, eh? Pensavate Roma. Qui ci sono 32 gradi e tutto quanto va bene, tira un vento di... io lo chiamo sciroppo, invece... È lo scirocco, devo dire che è veramente imbarazzante per quanto fa caldo, però vabbè, si sta bene, perché voglio dire, insomma, è il tempo suo, come qualcuno diceva qualche tempo fa. Noi siamo qui per farvi ascoltare buona musica dance. Questa settimana andremo in onda solamente un'oretta, perché dovremo andare a Monte Rubiano, ma di questo ovviamente ne parleremo fra poco. E iniziamo? Ma sì, è anche oggi che sabato inizia People Mover.

tutti quelli che hanno scritto e scriveranno al 3:3 800 41 1001. Lo volete fare? Ma sì, dai. Date un una botta di vita alla vostra vita. E andiamo! Ciao Francesco! Ma perché c'è Francesco Abam che ha scritto, eh?

0: Ascolto di Radio Studio Più, sì, la Game Station d'Italia.
1: Bravo.
0: È in onda ora,
1: sì,
0: il programma
1: Come
0: People
1: si chiama?
0: Move.
1: È questo.
0: Ai microfoni il mitico, unico, inarrivabile, irraggiungibile, inarrestabile, Christian Rebo.
1: Sono io.

0: Maria.
1: C'è qualcuno che suona a sto convento?
0: Chi è? Avanti!
2: Ciao Cristian! Ciao Maria! Qua si chioppa dal caldo, questo caldo ha rotto le scatole.
0: Un po'.
2: Vogliamo un po' di fresco, neve!
0: Sì. No, vabbè!
2: Neno da Potenza Picena, ciao!

0: Lega.
1: Lo puoi dire forte? Salutiamo Luisella da Poggio Rusco. Ciao Luisella, stai facendo un bagnetto in piscina, non sei da sola. Questo è People Move. Come mi chiamo io?
0: Ma che ne so, è risolzato, mica
1: Chris and Redox.

0: stasera c'è la prima serata di Agri Festival. Ci sono io e con me porto un grande DJ, lui si chiama Why Not. Balleremo tutta la musica della radio. Quindi.
1: Oh, Giove. Quando vi dico seguitemi i miei pugnacci. Dovete seguire pugnacci. Poche fotte.
0: Cioè praticamente tutti quanti a Monte Rubiano! Anche perché ti porto io gli arrosticini questa sera, capito?

Domenico da Montichiari, non gli fa. Poi è arrivato un messaggio e dice: ciao, potresti fare gli auguri a Stefano che oggi compie gli anni? Da parte di Nicoletta e Mattia. Grazie mille, prego, 2000.

0: adesso non è che mi metti un pezzo di Demi Struzzo?
1: No, non posso. Lo sai che sto a mixare, quindi posso cambiare la selezione perché tu mi chiedi un pezzo di Demi Struzzo.

sabato prima del rientro dalle feste, capito? Sì, mi vedo ancora lì al mare, fissati sulla vostra sdraio, sulla vostra sedia, sul vostro telo da mare. Nostalgici di quella che è stata l'estate, perché come dicevano ieri, fra un po' l'estate sta finendo. Annaggia, allora!

Non è il mito, sei dimenticato di me? Un abbraccio alla mia radio, benedizioni, Don Erminio da Guardia Grele. Ciao Don Erminio, grazie. Siamo raccomandati all'altissimo, grazie a lui però, grazie a lui.

Quasi quasi non saluto il Bobo perché stasera non viene da me. Bobo, mi dispiace, ciao. Ti diverti poco, dai.

0: un messaggio, eh?
1: Noi vogliamo sapere per andare, dove dobbiamo andare.
0: Giusto.
1: Per dove dobbiamo andare?
2: Andare.
1: So, è una semplice informazione.
0: Monte Rubiano.

0: Ti dico e vi ricordo che stiamo per ridare la linea a De Senzano. Ma torniamo subito, eh? Attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione. Perché fra poco ci sarà Why Not. Quindi fermi tutti, perché arriva il primo Party Time ufficiale di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e del programma che sta andando in onda. Sto parlando di People Move. Quindi fermi lì, perché se no vengo lì a prendervi! A casa, a casa.
1: Questa è People Move.
2: Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean-

0: Questa è People Move.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai.

Questo però è mezz'oretta e poi andiamo via. Andiamo! In questo momento in console c'è un bravo DJ che questa sera sarà con me a Monterbia. Me lo porto, sì, me lo porto, e lui si chiama Why Not?

Spettacolare. Questa è la grande musica di Radio Studio Più alle ore 18:35 minuti primi. Io sono Cristian Redox, lui è DJ Why Not. E questo è People Move, come ogni sabato, dalle ore 18 alle 20 di solito. Questa settimana ci fermiamo un'oretta prima. Abbiamo detto, se ti fossi sintonizzato proprio in questo momento, allora adesso lo sai.

Ricordo che se vuoi puoi mandare un messaggio, sia vocale pure iscritto al 3800 41 1001, fallo adesso perché dopo non ci siamo, quindi mi dispiace, nell'eventualità è niente. Però vedo che qualcuno fa un po' arriva. Non lo so se è lui, eh. È lui o non è lui? Non lo so. Lui che lo scorso fine settimana ha fatto faville. Di chi sto parlando? Vabbè, ma allora vuole sapere tutto, eh. No, perché la scorsa settimana siamo stati a Riccione. Esattamente a fine di Viale Ceccarini, Piazzale Roma. Serata fantastica, meravigliosa. A un certo punto arriva lui, il DJ dei DJ. E invece no.

Bravo. Così mi piace. Alle 18.42, questa è Radio Studio Pilla Dance Session d'Italia, Chris Redox e Why Not dietro di me, ma soprattutto alla musica che stai sentendo.

la musica di Why Not. Il sole è ancora alto. Ah, a proposito di sole, la luna, avete visto l'eclissi di luna? Sì, ieri mattina alle 5

perché con tutto sto caldo, capito?

0: i sudi, e allora? Un po' il cane che si morde la coda. Mentre il nostro DJ Why Not
1: mixa.
0: Accendiamo le lucine del telefono. Accendiamole, va. Accendiamo. Ma è giorno.
1: Ah, beh, uguale.

Ah, una volta c'erano gli accendini, no? Meno male che adesso ci sono i telefonini, no? Perché poi no, ti accendevi, però ondeggiando con l'accendino si spegneva, capito? E poi tu dovevi riaccenderlo, però col fatto che lo dovevi riaccendere, no? La fiamma andava contro il rocchetto che sprecava la pietra focaia, capito? E quindi di conseguenza avevi le ustioni sul pollice, capito? Meno male, quindi ci sono dei telefonini. Chi non sa se questa sera a Monte Rubiano accenderemo anche i telefonini. Non lo so, dipende da lui. Questa però secondo me la mette Saxabit alle 18.50 su Radio Studio Più. Che fanno, lo sai? Sì!

e bere sicuramente tanti liquidi, ma poi dopo però si risuda, allora. Saluto di nuovo gli amici di Super J, canale 16 del digitale terrestre abruzzese. Andiamo in differita, in registrato, registrato, no, in registrato.

0: siamo arrivati però, siamo arrivati. Faccio gli applausi a Why Not, che sarà il mio compagno di avventure per quanto riguarda questa sera a Monte Rubiano, all'Agri Festival Tractor. Io mi porto lei, quella che sta sotto. Why Not continua a mixare, ma noi ce ne dobbiamo andare, che dobbiamo fare? Ringrazio tutti coloro che ovviamente hanno ascoltato People Moon, un'oretta, una cosa veloce, perché di solito siamo abituati alle due ore, ovvero dalle ore 18 fino alle ore 19. Saluto di nuovo gli amici di Super J, canale 16 del digitale terrestre abruzzese. Per quanto riguarda me, ovviamente stasera vi aspetto a Monte Rubiano e allora a mangiare gli arrosticini, perché li porto io, quindi voglio dire buon weekend a tutti, ciao!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Studio Q. News.
5: Bentornati all'ascolto. Se il futuro del turismo è lento e sostenibile, l'Umbria è una delle regioni italiane che meglio si presta ad accogliere i turisti che in bicicletta o a piedi vogliono conoscere e gustare appieno tutto quello che il territorio può offrire, come ci conferma Ludovica Casellati, esperta di cicloturismo e ideatrice dell'Oscar del cicloturismo.
6: Il turismo lento è fatto di ciclovie, di percorsi permanenti che vengono tabellati e che quindi utilizzano strade bianche, strade a bassa percorrenza, e l'Umbria di questo è ricchissima. E poi ci sono i cammini, le ipovie. Ormai le declinazioni del turismo lento sono tante e proprio per tutti i gusti. L'Umbria è una regione che ha una natura meravigliosa, un entroterra tutto da scoprire, dove ci sono questi borghi incastonati in questi colli che sono uno più bello dell'altro. Il cicloturismo stagionalizza, crea delle stagioni diverse e quindi è molto interessante, è come un filo rosso che unisce le aziende. Si parte da un albergo, si va a fare una degustazione, i prodotti identitari di questa regione sono molti, cioè, oltre alla norcineria che è tipica, no? Ci sono, poi c'è l'olio, il vino, il tartufo, il cioccolato. È una regione che esprime molto anche a livello di enogastronomia. Il cicloturista alto spendente permette proprio non solo una fruizione gentile che è rispettosa dell'ambiente, ma anche proprio si è visto dai dati che il cicloturista acquista e quindi ha una capacità di spesa più elevata rispetto a un turista normale.
5: Come hai trovato le strade dell'Umbria? Quanto invitano a questo tipo di turismo lento e di scoperta del territorio?
6: L'Umbria negli anni ha fatto un bel lavoro. Allora, pensiamo a un'ex ferrovia che festeggia quest'anno i 100 anni, che è la Spoleto-Norcia, una ferrovia che è un'opera ingegneristica veramente eccellente, che è stata riconvertita in una ciclabile, ma ce ne sono anche altri in Umbria. C'è la ciclovia del Lago Trasimeno e ci sono ciclovie come quella della Val Tiberina che vanno dall'Alto Tevere, quindi da San Giustino, passano per Città di Castello, arrivano a Umbertide e poi a Perugia. Quindi con delle piccole digressioni, anche grazie alle e-bike, possiamo scoprire un territorio meraviglioso.
5: Ed è tutto per oggi, grazie a Ludovica Casellati e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
7: Spot.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
10: I Remember Yesterday,
4: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti.
11: I Remember Yesterday,
4: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
12: Un giorno

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

0: spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: When the bass gets bumping up in the club,

se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

0: facts of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: Questo è Disco Fenomena.
1: Disco Fenomena!
0: Disco Fenomena con DJ Dami. Su Radio Studio P.

0: This is Disco Phenomena with DJ Danny. Disco Phenomena on Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova sui 91.9. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
3: I Remember Yesterday,
2: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti.
4: I Remember Yesterday,
2: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7. Spot.
2: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Densa, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Densa, Reggio Emilia. Info e ticket al 352-2000-070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.
1: This is Disco Fenomena
2: with DJ Dammy.
1: Disco Fenomena on Radio Studio Più.

0: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
2: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più.
1: Ci attende una domenica di bel tempo sull'Italia, infatti il contesto rimarrà anticiclonico da nord a sud, una giornata con ampi spazi assolati e con cieli sereni, anche se di tanto in tanto qualche velatura nel cielo tenderà anche a farsi vedere. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo al sud, generalmente sul nostro territorio i valori non andranno oltre i 34-35 gradi, ad eccezione delle aree interne della Calabria e della Sicilia dove ancora avremo punte di 38 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
2: Ciao Italy, my name is Georgie Porgy. Welcome to the Love House. We are live and direct from Chicago on Radio Studio Più, the Italian dance station. Are you ready for another incredible hour of incredible music from around the world? I am ready to have a great time with you. I want you to text your friends, call your friends, tell them we are live. Come on, get up.

Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Harmon, What a Life.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

ma me lo svelo piano piano, poco poco. Surprise. E people from Ibiza. Allora ragazze, dai, iniziate a venire qui in pista, che voglio fare dei regalini. Ci siete? È bello essere qui.

Allora, intanto voglio fare saluto tavolo per tavolo. Buonasera signori, buonasera a tutti. Ricordatevi che l'Italia vi vede e vi sente, c'è la telecamera. Quindi lo vogliamo salutare tutti i nostri radioascoltatori? Vogliamo fare un urlo tutti insieme per far sentire che punterio c'è? Allora,

Samantha, buon cuore.

casa e non hai niente da darmi, cosa fai? L'avaro come Alberto Sordi? Mi vuoi fare un bonifico? Allora ragazzi, vi chiedo di scaricare l'app di Radio Studio Più perché potrete essere connessi 24 ore su 24, vedere tutti i nostri spostamenti, ascoltare la musica H24. Ah, tu mi segui, vedo che lo dici, ormai lo sai a memoria, eh? Allora signori, è il momento di presentare il nostro ospite, il mio collega preferito di Radio Studio Più, ormai un pilastro. Ugo, dove sei?

0: buonasera a tutti. Allora, devo ringraziare Claudio Tozzo che è dalla regia. Allora, leggo testualmente, aspetta, facciamoli fare un altro giro. Allora, come state? Tutto bene? Avete mangiato la coletta? Allora, se guardate la telecamera, che è quella verde, la lucina lì, la vedete? Fate ciao con la manina, fate ciao. Allora, se facciamo una cosa più figa è questa, alzatevi tutti un attimo, forza, alzatevi tutti, venite di qua, scalate, venite di qua, venite qua, forza, venite qua. Tutti qua, togliete dalle panche, venite qua, non ve ne frega nessuno le panche, scala, scala, scala, scalate, scalate, scalate, forza. Tutti qua davanti, da dove sono i bambini, guarda, venite di qua. Scalate, scalate, scalate. Questa è la vostra postazione per la TV, vieni più avanti dove c'è il cemento, scala. Oh, maestro, scala in avanti, scalate! Cos'è che non capite della parola scalata? Ecco qua, bravi. Allora, adesso poi Dalila incomincerà a regalare delle robe. Allora, vi leggo testualmente dalla diretta. Live in diretta dalla Sagra della Goletta di Pomperio con il nostro Albi, Dalila Voice e forse Ugo Palmisano, che se prende il microfono, visto che passava di lì, vi fa un saluto. Questo c'è scritto davvero sulla diretta. Grazie Claudio, ringraziamo anche Panomix. Allora, mettetevi bene, non come l'ospizio Mamma Rosa. Allora, saliamo sul palco, vieni Dalila, così. Apri, oi, apri il microfono. Allora, venite qua, più avanti, scala più avanti, scala. Da dove ci sono i bambini? Oh, allora la telecamera dove sta? È questa, ok? Al mio tre un bell'urlo. Occhio, al tre tu devi lanciare il bambino in aria. Ma non lo deve prendere nessuno, ok? Pronti? Al mio tre un bell'urlo. Uno, due, tre! Vi lascio nelle mani di Dalila, adesso lanciamo i regalini. Oh, anche voi, scalate in avanti. Voi lì, ehi, signori, scalate. Scalate, c'è più aria qua, scalate. L'uomo con la maglia verde, scala di qua. Scala, scala, vieni, vieni, vieni. Venite qua che non ho tempo da perdere, forza. Io qua sono di passaggio davvero, forza. Forza, scala, scala. Scalate, bravi, anche le signorine lì. Mollate il tavolo, non ve lo ciulla nessuno, forza. Scalate, scalate. Ehi, signorina, dopo l'albero, forza, dopo l'albero. Ok, allora io faccio l'urlo, lascio il microfono alla Dalila e si comincia, pronti? Uno, due, tre! Dalila, andiamo!
1: Allora ragazzi, voglio sentire l'applauso per Ugo Palmisano!

basta, vieni qua, dai, vieni qua. E ti do il cellulare, dai, vieni qua. Non ti sopporto più. Vieni qua, dimmi cosa vuoi. Vuoi Federico? Dimmi cosa vuoi. Vuoi questo? Ti do anche mio marito se vuoi, eh. Ah, ma cazzo, mica ti va male, eh.

letto.

Oh yeah!

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot.
1: È arrivata BG Kappa Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot.
1: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
2: I Remember Yesterday,
1: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti.
3: I Remember Yesterday,
1: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
4: Un giorno mi disse un vecchio

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più.
2: Ci attende una domenica di bel tempo sull'Italia, infatti il contesto rimarrà anticiclonico da nord a sud, una giornata con ampi spazi assolati e con cieli sereni, anche se di tanto in tanto qualche velatura nel cielo tenderà anche a farsi vedere. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo al sud, generalmente sul nostro territorio i valori non andranno oltre i 34-35 gradi, ad eccezione delle aree interne della Calabria e della Sicilia dove ancora avremo punte di 38 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
0: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
3: Oh. A cantar con me.

0: sforza candela. Le donne lo sforza candela. Dai, così. Così. Vai giù. Vai giù. Vai giù. Così.
1: Suavecito.
0: Suavecito. Ah, siamo anche in diretta. Arriva. Siamo. Pensa a te.
1: Arriva.
0: Ditemelo quando
1: arriva.
0: È finita, mi raccomando.
1: Arriva.
0: Ragazzi, siamo arriva. Sempre in diretta.

Ragazzi, la messa è finita, andate in pace. A te quando è finito tutto, l'amplesso, ok, arrivi dopo. Hai fatto il bidet? Hai fatto? Hai fatto la doccia, hai fumato la sigaretta? Allora adesso cavalchiamo! Si cavalca! Come on! Dai, dai, cavalca! Se non cavalchi tu, non posso cavalcare io, dai! Così!

costoletta? Guarda che costoletta che hai davanti lì. Guarda che roba che hai. Non posso togliere, io ho la pancetta e il capocollo qua. Guarda, guarda che senato.

venite qui a divertirvi.

voce. Il Riccardo che siamo nuovamente in diretta nazionale

insieme

It's you.

sei molto attento. Questo uomo non si distrae. Come ti chiami? Elisa, grazie amica mia. Radio Studio Più.

studio più External Live, in diretta radio e TV. Studio più Dance Station. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Studio più Dance Station. Spot. Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Fabio Mason e Robbie

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Studio più Dance Station. Spot.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

studio più External Live, in diretta radio e TV. Studio più External Live, in diretta radio e TV. Studio più External Live, in diretta radio e TV.

spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: il mulino di Oz. Oz.
1: Si può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio. Alziamo le mani, battiamole a tempo.

Ancora uno. Ancora uno. Le mani. Il tergicristallo. Prima destra, poi sinistra. Così. Da. Vai. Come se steste salutando l'estate. Lascia.

0: Ringraziamento speciale va al nuovo viaggio del Mulino di Oz in collaborazione col Team Pozzolo, che è sempre una garanzia, tanta roba, abbiamo mangiato e bevuto benissimo, per cui grazie ragazzi veramente di cuore. Alex Castellini di TM90, Frankie Gada, grazie anche agli alberi, alle palle di neve che escono, questi effetti speciali pazzeschi di Roby e tutta la company, grazie anche a te, al backstage. E niente, grazie a tutti, grazie Graziella.
1: Grazie, grazie
0: di cuore, grazie. Dedicata agli Andrea.

Ragazzi, le voci, dov'è la voce? Dai, dai, che questi sono gli ultimi suoni. Dopo dobbiamo fare i saluti istituzionali.

Stavate attenti perché la festa continua. Non mi cagate, la festa continua. Vuoi vedere le mani? La festa continua. La festa continua. La festa continua. E l'urlo ve lo fate? Ragazzi, io non so più cosa fare con voi, mi avete tolto la voglia di vivere. Al mio tre voglio sentire un urlo. La festa continua. 1, 2, 3. Io buono, ragazzi. Sono andata, guarda, ho chiesto lì, cos'è che tutte le mie assistenze dello Stato? Cos'è che sono Lise? Senti, dammi la mano, te che sei statale, dai.

ragazzi, questo è un momento istituzionale e voglio fare dei ringraziamenti a tutti gli sponsor. Il palco è pieno, ragazzi, il palco è pieno. Allora, il primo ringraziamento va... Noi di Radio Studio Più ringraziamo tutto Ponte Rio, tutto lo staff della Goletta, tutti gli sponsor Pneus Auto Rio, Service 4, Cimarelli Massimo, Campanelli Francesco, AGM e Angeloni Mauro e Giovanni. Ragazzi, io voglio sentire l'applauso per tutto questo gruppo, tutto questo grande gruppo. E poi vogliamo anche ricordare un ragazzo, una persona che sta nel cuore di tutti di questi, nel cuore di tutti questi ragazzi, Ser Filippi Marco. Vogliamo mandare un in bocca al lupo e Roberto. Ser Filippi Roberto. E grazie a Cristian Mazzoni, il presidente dell'associazione. Ragazzi, voglio sentirlo bello corposo questo applauso. Di più, di più, di più. Allora, lo vogliamo fare questo brano? Questo famoso brano lo vogliamo fare? Ci siamo, dai ragazzi. Come in un

E la musica continua da Ponte Rio. Radio Studio Plus, siamo in diretta dalla Sagra della Goletta. E io sono Dalila Boy.

voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te. La